0: Music History.
1: Questo è il terzo ed ultimo appuntamento con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, grazie al nostro DJ Arturo Cegherturi, che ogni volta ripesca una perla dal passato e la riporta in auge. Questa arriva dal 94, Real to Real, The Mad Sandman, I Like to Move It.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. I like to

0: l'ultima di Gisù che si chiama Click, da me Eleonora Scaiola per questa notte è tutto, vi lascio con Dani Grick con Daniele Greco e vi do appuntamento a domani sempre qui 14:18 su Dimensione Suono Roma. Grazie a tutti per essere stati con me, buonanotte.
1: Dimensione Suono Roma

0: Music History.
1: Mando un bacio grande, un vestito grande a Adele Scaiola che ci ha accompagnato sin qui. Buonanotte a te, buonanotte a tutti voi amici lì fuori dall'altra parte della radio. Come va? Cosa fate di bello? Noi siamo qui, io fino alle 5, sono Dani Greco. Ricominciamo così.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Il viaggio della mezza che ci riporta nel 1999. Che bello quell'anno, proprio a cavallo tra il 99 ed il 2000, quando questa hit preversava All Around the World, proprio Around the World, come il titolo di quella di ATC. Eccola.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: È il ritmo che unisce la nostra notte, il ritmo della capitale. Buonanotte a tutti, questa è DNA, Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Music History.
1: Si sono fatte le 4, buonanotte a tutti, grande besitos a chi è in macchina, a chi sta tornando magari da una serata. Noi siamo qui, vi accompagniamo con tutto il nostro ritmo, quello della capitale. Io sono Dani Greco, questa di Hathaway, What is love, baby, the honey.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: La canzone che arriva è colonna sonora di uno dei miei film preferiti degli anni 90, di Carlo ed Enrico Vanzina. Parlo di Selvaggi, all'inizio c'è, insomma, una bellissima ripresa dall'alto in cui suona Scatman di Scatman John. Questa qui arriva dal 94.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Scappa da

0: Noi ci salutiamo con l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra. Si intitola Goya, una bella hit potente che accende questa domenica mattina. Tra poco Lorenzo Palma e i suoni del passato. Io torno dalle 18. Dani Greco è tutto, besitos.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Cosa so?

0: Music History Extended Version.
1: Buongiorno a tutti. All'alba noi amiamo ritornare un po' indietro, almeno con i ricordi, la dance degli anni 90, degli anni 2000, il nostro viaggio quotidiano che faremo fra poco con la voce di Barry White, stravolta nella versione house nel progetto di Black Legend, seppur mantenendo il titolo You See the Trouble With Me. Subito ci sono Mother Talking.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rock.

0: Unique History Extended Version.
1: Una bravissima artista inglese che si chiama Kim Lucas e che conosciamo per la sua All I Really Want nella versione di FL65. Sentiremo Let It Be The Night dal 2000. Il progetto era affidato a un bravo DJ, Alex Natale, realizzatore mix di My Love You, Blackwood, da sentire fra poco. Ripartiamo con Wakefield, Saturday Night.

0: Mystery Extended Version.
1: Un progetto queer di grandissimo successo dopo Up and Down, anche Come On and Do It per Billy Moore. In arrivo fra poco nella sequenza X-Static, quelli di I'm Standing ci riportano nel 1994, ma questa mattina ripartiamo da un altro bel progetto. Sequenza che si apre con Love Generation, siamo già negli anni 2000 con Boxing Club.

0: Mystery Extended Version.
1: Lei di un'eleganza veramente incredibile, durante il Covid aveva realizzato insomma anche delle storie molto divertenti da casa sua. Sto parlando di Sophie Alix Baxter, una artista anche molto molto simpatica. La risentiremo fra poco con Murder on a Dance Floor. Ripartiamo invece dal progetto dei French Affair, il loro primo singolo, Sexy.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Room.

Hathaway, lo risentiremo fra poco con Life, ci riporta nel 1993. Tre anni dopo usciva un artista milanese molto in gamba, amante dell'arte sotto ogni profilo, sto parlando di Gala, Everyone Is Inside. Ripartiamo invece con Gigi D'Agostino e ci risentiamo proprio Elisir.

0: time it is.
1: Dai che sono le 6, buongiorno.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. Four for
1: you. Siamo pronti per viaggiare. Intanto vorrei salutare forse l'ultimissimissima fetta di chi è stato in vacanza a settembre, molti romani poi in realtà, che magari rientra proprio in questo weekend, magari c'è chi parte, c'è chi deve ancora partire, vedi sottoscritto, abbiamo tutta una serie di indicazioni da darvi sulle cose che si possono fare in questa bella domenica. Fra poco.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 90.

con Ed Sheeran su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale, primo For For You andato, pronti a partire. Buongiorno a chi si sveglia molto molto presto, agli amici corridori, ai runners, agli sportivi. Weekend di metà settembre, lentamente si riparte dopo il periodo delle vacanze con una nuova stagione interessantissima dal punto di vista degli eventi. Ce ne sono veramente tanti, un calendario fitto e variegato, perché la parola giusta da utilizzare un po' per tutti i gusti, perché i palati verranno soddisfatti a dovere. Fra poco racconteremo le prime iniziative.

0: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di

ancora a tutti, buon weekend, buona domenica, è l'ultimo fine settimana di Vinoforum, oggi si chiude il tutto, parliamo di 800 cantine, più di 3200 etichette, chef di talento, masterclass, e poi al calar della sera Piazza di Siena si trasforma in una sala proprio da pranzo cielo aperto con le cene esclusive che si chiamano The Night Dinner. Tema di questa edizione: il fattore umano in cucina, declinato fra passato, presente e futuro da ben 7 chef. Quindi insomma, io direi di stimolare subito il gusto come primo appuntamento da segnalare.

capolavoro del 1983 di Michael Ciambello, colonna sonora di Flashdance e canzone che è nata da un'idea legata a un film horror. Il testo originale del pezzo prendeva spunto proprio dalla pellicola Maniac e da alcune notizie di cronaca sui serial killer. Poi le parole originali sono state modificate per raccontare la storia invece della giovane operaia con il sogno di ballare.

0: Coons con il Boys Noise, appena ascoltati nella domenica mattina su Dimensione Suono Roma. C'era anche Getaway.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Amore, pronto a rientrare?
3: Certo!
2: Davvero?
3: Sì! Back to Gran Roma!
2: Io intendevo a scuola.
3: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
2: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
4: Dal 19 settembre, ogni sabato e domenica, dalle 7 alle 19, sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area, invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità, per conto di Roma Capitale.

Hit del 2013 fra Williams e Dieppi, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, e il weekend del Palombara Comics 2026, quindi il castello Savelli di Palombara diventa il cuore della cultura pop. Quindi dalle 10 di questa mattina fino alle 23 le mura del castello si accenderanno di fumetti, manga, gadget, action figure, spade, creazioni artigianali. Nel giardino del castello si potrà partecipare a tutta una serie di iniziative, laboratori creativi, trucca bimbi, workshop, tiro con l'arco storico e rievocazioni per un viaggio fra passato, presente e immaginazione.

0: molti gli appuntamenti culinari da vivere in città. Se amate invece il vintage, questa domenica c'è un mercatino interessante al Mediterraneo, al Maxi. La domenica vintage è un appuntamento pensato per chi ama proprio il vintage, ma anche il design e le produzioni indipendenti. Per tutta la giornata sarà possibile passeggiare alla scoperta di vintage, artigianato, vinili, creazioni handmade, piante, illustrazioni, ed è un argomento che fa sempre molto domenica e molto weekend di settembre, secondo me.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Sono le parole tue, no?

della domenica su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, pian piano ci si sveglia, siamo già al secondo o terzo giro di caffè, noi che ci svegliamo molto presto. Salutiamo chi si sveglia relativamente presto, ma poi il dettaglio, ma soprattutto gli sportivi sono i veri protagonisti, diciamo, della domenica a quest'ora. Fra le altre cose c'è da raccontare anche qualcosa a proposito di maratone e di appuntamenti podistici in arrivo proprio nei prossimi giorni.

0: una volta si diceva la domenica è fatta per dormire. Buongiorno ancora a tutti, sono Lorenzo Palma. Entriamo adesso nel vivo nell'oretta del Sono Sveglio, perché lo sapete che mi piace farmi un po' gli affari vostri. I motivi per cui siete già svegli a quest'ora al 393 0119 119.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: di domenica mattina e quindi i motivi per cui siete già svegli. Abbiamo già raccolto un po' di messaggi, gente già pronta ad affrontare un'interessante domenica e fra poco le vostre voci. Intanto 393 0119 119, Bob Sinclair e ritorniamo negli anni 2000.
1: Rhythmic History 2006.

0: mezz'oretta del sono sveglio, perché i motivi per cui siete già svegli così presto, quest'ora della domenica mattina, c'è chi viaggia peraltro.
1: Buongiorno, da Roma, sono sveglio perché ho dovuto portare mio figlio che è andato in Svizzera, sì, e quindi ho dovuto accompagnarlo a Fiumicino, e già c'è un bel movimento per raccordo. Ciao, buona giornata, buona domenica a tutti.
0: Buona giornata anche a te, buon weekend.

0: Inside the Animal su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Domenica 13 settembre, ultimo weekend, dopodiché partono anche le scuole, cioè un altro argomento da affrontare, e lo faremo in maniera molto dettagliata durante la settimana. Bello svegliarsi e insomma con il dubbio di indossare il giacchetto o meno, cioè l'idea che possa fare un po' freschetto è una cosa che io quasi avevo dimenticato. I motivi per cui siete già svegli a quest'ora della mattina: 393 0119 119.
1: Buongiorno, Sabina da Grosseto, ecco. Sono sveglia perché parto per andare in Ikea per fare acquisti per la nuova casa.
0: Ecco, c'è quel frizzantino anche di chi arreda casa e quindi insomma si sposta e si sveglia presto, perché giustamente magari deve fare qualche chilometrino e per cui deve organizzarsi. Intanto i vostri messaggi nel sono sveglio perché... Bring the-

0: svegli, e che è un po' un modo carino per capire anche un po' i programmi della vostra domenica. Sono sveglio perché 3930119119 su WhatsApp.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
1: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
4: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
6: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Tiene una giornata di domenica all'insegna del bel tempo sul Lazio, con ampie schiarite e spazi assolati e solo qualche annuvolamento di passaggio. Temperature massime intorno ai 30 gradi, con clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Dettagli sull'app di Trabi Meteo.
8: Let the vibration take you down. Sono pronte via una l'altra e sono quattro. Late del For For You, i motivi per cui siete già in piedi a quest'ora del mattino. 393 0119 100.

0: non interruzioni.
1: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: appena risentito per Aerosmith, Kissing 80, 1986, quel capolavoro che arrivò subito dopo praticamente il The Works Tour europeo. Lì, diciamo, i rapporti fra i membri dei Queen con Freddie Mercury non erano proprio al top, perché lui era impegnato a promuovere l'uscita del suo primo album da solista, Mr. Bad Guy. Poi arrivò, insomma, l'album Kind of Magic e ci siamo sentiti e il pezzo, diciamo, colonna sonora portante di questo album meraviglioso, tra i tanti appunto dei Queen. Ancora buongiorno, buona domenica 13 settembre insieme a Lorenzo Palma fino alle 10. Intanto, lavori nel settore terziario e nel commercio? Evit Lazio è il tuo ente bilaterale, grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale e casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Evit Lazio è presente in tutte le province della regione, puoi scoprire di più su evitlazio.it o chiamare lo 06 68 33 707. Evit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
9: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
8: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
9: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: La tua musica.
10: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Come sempre fra le 7 e le 8 delle motivazioni, per cui siete già in piedi a quest'ora della mattina, tra l'altro in una fresca mattinata di settembre, cioè dire la parola fresca mi suona quasi strano. Buongiorno, eccoli.
1: Buongiorno, Dimensione Suono Roma, Maggio da Dubai, ascolto tanto con affetto come al solito. Sono sveglio perché sono andato a Dubai 2 ore più avanti, quindi ho portato il figlio alla nuoto con la compagnia della figliola grande.
0: E quindi
1: buona domenica a tutti, un abbraccio.
0: Beh, insomma, direi un programmino niente male. Poi giustamente i figli magari, cioè, di domenica hanno delle pratiche sportive da portare avanti, fra un po' ripartono tutta una serie di attività, le varie gare. Raccontateci i motivi per cui siete svegli, come fate puntuali ogni domenica al 393 0119 119.
2: Dimensione Suono Roma.

0: praticamente essendo domenica uno se la dorme un po'. Beh, devo dire che non ho ancora incrociato messaggi di ascoltatori che sono al lavoro. Di gente sportiva ne abbiamo?
1: Buongiorno, Paco Valenti.
0: Ecco.
1: Camminavo veloce.
0: Perfetto.
1: Ciao a tutti, Luca.
0: Quindi Luca, situazione parco talenti, camminata veloce. Raccogliamo ovviamente messaggi anche da parte degli sportivi, di chi va a correre, camminate veloce tendenzialmente, e quindi le vostre voci. La musica con Chris De Sarandi, questa è Good Old Days.

0: intanto ancora buongiorno. Si parlava di gente già bella pimpantina, bella attiva, pronta a sgambettare. Saluto anche Adele D'Arieti che scrive: ciao Lorenzo, qui consueta camminata mattutina e quella della domenica in tua compagnia. Molto bene, mi fa piacere insomma supportarvi. I motivi per cui siete già svegli li raccogliamo al 393 0119 119.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
5: Yuhuu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno!
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno!

0: Sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Pronti per andare in redazione, le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno e buona domenica da Francesca Proietti, arrivata a Piazzale Clodio alle 10 di sabato mattina. Natalia Potenza è l'ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre davanti all'abitazione di Ranucci. Ne è uscita intorno alle 20, 10 ore di racconto vasto e dettagliato. La donna, che gestisce il ristorante romano Cefalù a Monteverde, aveva fatto richiesta di essere sentita dai PM romani ed è stata ascoltata in procura come persona informata sui fatti dai PM titolari del fascicolo. L'ex compagna di Lavitola ha riferito ai magistrati anche dei rapporti tra l'imprenditore ed ex editore Ranucci. Non solo, ha portato in procura un faldone con documenti di tutti i tipi che a suo dire dimostrerebbero come Lavitola si sia servito di prestanome in giro per il mondo, controllando società e comprando quote di altre. È morta accanto al marito mentre seguivano in macchina il carro funebre diretti in chiesa per i funerali di sua madre. Un masso si è staccato improvvisamente dalla parete che costeggia la strada statale 521 nel comune di Morro Oriatino e ha travolto l'auto. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche diverse auto. Quattro delle persone coinvolte sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso con le ambulanze di servizio. L'area dell'incidente è stata messa in sicurezza con la conseguente chiusura della strada dalle forze dell'ordine. La procura di Velletri ha posto sotto sequestro l'abitazione di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo. La donna domenica scorsa si è lanciata dal palazzo dove viveva da Riccia ed è morta giovedì in ospedale a Roma a causa delle ferite riportate. Sequestrato un secondo cellulare che verrà analizzato. Il calcio è finita 2-2 Lazio-Milan, oggi Lecce-Monza, Napoli-Bologna, Sassuolo-Juventus. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. Puntuali sono le 8.
5: Adesso, now, subito.
6: 4 hit senza interruzioni. Four for
3: you. Buongiorno a tutti, buona domenica. Di sole sì, però più fresca rispetto ad altre domeniche vissute, diciamo, negli ultimi mesi.

insieme a Jovanotti, e per l'occasione lui ha spinto veramente al massimo un circo musicale che ha portato a Roma una festa piena di colori, di jam session, di sapori musicali che intrecciano generi, geografie e generazioni. E per la prima delle due serate, la città dove lui tra l'altro è cresciuto, si conferma sicuramente gran giocoliere, padrone di casa. Hanno tra l'altro aggiunto qualche posto in più, capienza ampliata, per andarlo a vedere questa sera, l'ha detto proprio Jovanotti sul suo profilo Instagram. E nel debutto romano c'era anche lui, proprio Alfa, che insomma ha duettato con Buonvento e che qui sentiamo invece con Manu Chao.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do un

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Amore, pronto a rientrare?
2: Certo!
1: Davvero?
2: Sì! Back to Gran Roma!
1: Io intendevo a scuola.
2: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
1: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
3: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da fiori. Concessionaria fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero scontato.

0: inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Tiene una giornata di domenica all'insegna del bel tempo sul Lazio, con ampie schiarite e spazi assolati e solo qualche annuvolamento di passaggio. Temperature massime intorno ai 30 gradi, con clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
4: Sole!

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Buongiorno, i motivi per cui siete già svegli, i programmi anche della vostra domenica.
1: Buongiorno gladiatori. Buongiorno. Alessandro da Roma.
0: Eccoti.
1: Certe mattine bisogna essere gladiatori a tutti i costi, dopo essere andati a dormire alle 2:30 per festa in famiglia e sì, aver attaccato alle 6 al lavoro. Dai che poi alla fine ce la facciamo per forza, dai, tutti, dai, quanti.
0: Hai detto bene, tutti quanti, mi sento, diciamo, incluso proprio nel calderone.

fra l'altro la melodia di questo pezzo è nata originariamente da un pezzo intitolato Lesson One, quando insomma il gruppo degli A invece aveva un altro nome, si chiamavano Bridges. Appena ascoltata nella mattinata di Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale.

0: preso il diploma, ottimo, ma adesso vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro, allora la risposta è ITS Agro, l'Accademia Agroalimentare di Roma e Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la storia. Qui si fa pratica vera con laboratori e stage in azienda nel settore del verde, del marketing e anche del Made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono aperte, scegli il tuo futuro su itsagro.it.
1: Che dai e sia con te.
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora
3: e poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello. Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
11: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
10: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E hai oltre 400 euro. Auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: su Roma il ritmo della capitale di Luis Capaldi. Ancora buona mattinata a tutti, buona domenica 13 settembre. Le ottobrate arriveranno, però oggi una temperatura quasi da ottobre, se ci pensi, nel senso che era da un po' che aspettavamo il fresco, adesso è arrivato un fresco quasi insolito. Parliamo di corsette, quelle che si fanno piacevolmente al fresco, le prossime maratone e mezze maratone dalle nostre parti. Io partirei proprio dalle mezze maratone e dai grandi classici dei percorsi, diciamo, li chiama alle distanze intermedie. Intanto la Wizz Air Roma Half Marathon, mezza maratona ufficiale di Roma, che si terrà il prossimo 18 ottobre, poi 29 novembre per Fiumicino Half Marathon, quindi parliamo di 21 km e 10 km, ci sono due, diciamo, tragitti. Poi la maratonina dei tre comuni, una classica invernale da 22 km e 3 a Nepi, fissata per il 24 gennaio, e poi la Roma Ostia Half Marathon, che è la mezza maratona la più partecipata d'Italia. Questa volta si correrà il 28 febbraio 2027.
1: Dimensione Suono Roma.

Miles Way, appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buongiorno a tutti, buona domenica. Si parlava prima di mezze maratone, appuntamenti legati insomma al podismo. Adesso parliamo di maratone, cioè per esempio la prossima, la maratona di Latina, quindi parliamo di 42 chilometri e oltre. Si correrà il prossimo 6 dicembre a Sabaudia, offrendo sia la distanza regina di 42 chilometri con percorso un po' più breve, i classici 10 chilometri di chi insomma vuole sgabettare un po' meno. Poi abbiamo la Roma The Marathon, l'evento più atteso dell'anno, la maratona di Roma, programmato invece per il 14 marzo 2027, con la classica partenza dai Fori Imperiali. E continuiamo a salutare la categoria degli sportivi nutrita questa mattina.

0: Massima suddimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. A proposito di sportivi,
1: buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
1: Sono Federica da Guidonia.
0: Eccoti,
1: sono già svegli, anzi già in macchina, perché anche oggi con il club di Beyblade X saremo a Palombara Comics per far conoscere a quante più persone possibili questo bellissimo sport.
0: Sono tanti.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, buongiorno, buona giornata a te fra i tanti sportivi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Bentornata Francesca Proietti, le notizie dalla capitale.
8: Buongiorno da Francesca Proietti. Arrivata ieri a Piazzale Clodio, Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre davanti all'abitazione di Ranucci, ne è uscita intorno alle 20, 10 ore di un racconto vasto e dettagliato. La donna, che gestisce il ristorante romano Cefalù a Monteverde, aveva fatto richiesta di essere sentita dai PM romani ed è stata ascoltata in procura come persona informata sui fatti dai PM titolari del fascicolo. L'ex compagna di Lavitola l'ha riferito ai magistrati dei rapporti tra l'imprenditore ed ex editore e Ranucci. Non solo, ha portato in procura un faldone con documenti di

0: tutti i tipi che a suo dire dimostrerebbero come Walter Lavitola si sia servito di prestanome in giro per il mondo. L'ultimo saluto ad Emma Bonino, da questa mattina aperta in Campidoglio la Camera Ardente, sarà aperta anche domani, i funerali martedì in forma laica. Circa mezzo chilo di droga tra cocaina, crack e hashish, oltre 3.800 euro in contanti, 3 telefoni cellulari sequestrati e il bilancio di 2 distinte operazioni della Polizia di Stato sul litorale romano, concluse con l'arresto di un 52enne e di una 27enne italiani, entrambi gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il calcio è pari tra Lazio e Milan, il Cagliari passa a Bergamo, oggi Napoli-Bologna e Sassuolo-Juve, pareggio 1-1 tra Genoa e Frosinone, alle 15 Lecce-Monza. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 9 in punto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ancora buongiorno a tutti, buona domenica 13 settembre. Abbiamo parlato di maratone, di mezze maratone, di sport, di gente che ci propone anche discipline sportive un po' diverse. Parleremo anche di grigliate nell'arco di quest'oretta, ma soprattutto giocheremo con I Love Roma.

0: Love Roma. I love Roma.
1: È arrivato il momento di giocare con I Love Roma. Lo sapete che vi premiamo spesso e volentieri di domenica mattina per regalarvi lo zainetto di dimensione Sono Roma. Lo facciamo regalandolo al più veloce che risponderà correttamente alla domanda che sto per fare. Abbiamo parlato della data romana di Jovanotti, 45.000 spettatori per l'Arca di Lorea al Circo Massimo. Insomma, c'era anche parecchio traffico ieri sera per chi si è mosso. Prima delle due date che chiudono proprio il Jova Summer Tour, anche questa sera ci saranno anche altri posti disponibili. La domanda è questa: quali fra questi artisti è salito sul palco proprio ieri? Opzione A, Joliet. Opzione B, Alfa. Oppure opzione C, Anna Pepe. Quindi quale artista italiano tra questi è salito sul palco del Jova Summer Tour proprio ieri al Circo Massimo? A, Joliet. B, Alfa. Oppure C, Anna Pepe. Risposta corretta e definitiva subito al 393 0119 119.
0: Dimensione Suono Roma.

0: love Roma. I love Roma.
1: E abbiamo il telefono da Alessio, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Ciao,
2: a tutti.
1: Ciao Alessio, professione tassista.
2: Quindi, esatto.
1: Ecco, quindi sei in servizio in questo momento?
2: Sì, in questo momento ci sono in
1: servizio. Ok, perfetto. Beh, questa notte, diciamo, appena dopo il concerto di Jovanotti, trovare un taxi non era proprio facilissimo.
2: Beh, sì, diciamo, quando ci sono eventi del genere è un po' sempre, sì, così.
1: Però tu, insomma, sei diurno, lavori di giorno?
2: Sì,
1: non,
2: sì,
1: non fai turni di notte, perfetto, perfetto. Fino a che ora farai?
2: Fino alle 2.
1: Ok, ok, quindi insomma dai, è una mattinata che scorre via. Allora, domanda che ti riformano per regalarti lo Zainetto di Dimensione Suono Roma, 45.000 spettatori per il

0: concerto di Jovanotti ieri sera per la prima delle due date. Quali tra questi artisti è salito sul palco ieri? Joelier, Alfa oppure Anna Pepe?
1: Alfa,
0: e infatti, insomma, se ne parlava questa mattina. Tu non sei andato al concerto?
1: No, non sono andato, però ho sentito che stamattina l'avete detto
0: precedentemente
1: in radio.
0: Bravo, quindi bisogna prestare sempre attenzione. Senti, Alessio, io ti auguro una fresca domenica, perché oggi si sta per fortuna bene. Ti auguro una buona giornata, buon lavoro, e ti premio con lo zainetto di Dimensione Suoro, ma che presto ti arriverà a casa, ok?
1: Grazie mille, un saluto a tutti
0: ciao,
1: voi.
0: Buon lavoro, ciao.
2: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: programma, ci siamo risentiti anche già T-Rank.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Settembre, si torna a lavoro.

0: Arona. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
4: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
5: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Ancora buongiorno, buona domenica mattina a tutti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 10, adesso sono pronte loro. Le 4 hit del For For You, Jovanotti al Circo Massimo, ma all'Auditorium Parco della Musica ieri c'era Peggy Gou.

0: zero interruzioni.
1: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
1: 82.

0: capolavoro che abbiamo risentito dal 1982 nella mattinata di Dimensione Sonora, ma per chiudere il 4 for you in versione Rhythmic History 80. Insieme a Lorenzo Palma ancora per una mezz'oretta, fra poco anche Gianmarco Callari. Si parlava questa mattina dei vostri impegni, quelli sportivi ma non solo, anche quelli degli altri.
1: Lorenzo, buongiorno, buona domenica.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Svegli perché il biker la domenica mattina va in palestra.
0: Bene,
1: io ne approfitto che stamattina è abbastanza fresco.
0: Molto
1: non
0: fresco.
1: Pensavo di dirla mai questa frase.
0: Anch'io.
1: Per fare un po' di pulizie, quindi mi sa che a me non mi è convenuto.
0: No, infatti, comunque mattinata fresca, ragazzi, quasi da giacchetto, qualcuno dice giustamente. Dai, che c'è la musica dell'estate invece. Francesco Gabbani, ci risentiamo proprio la sua Summer.

0: autunnali. Parleremo di grigliate.
1: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista

0: nella sera di dimensione, nella sera, nella mattinata di dimensione su Roma il ritmo della capitale, nella domenica insieme a Lorenzo Palma, questa mattina fino alle 10 è arrivato anche Gianmarco Callari, pronto e carico con tanto di caffè in mano, quindi direi in quella bella dimensione lì di sveglia.
1: Presente, buona domenica, buongiorno, ciao Lorenzo.
0: Buona domenica, allora ci avviciniamo a ottobre, sì. Lo sai che a Roma ci sono le otto brate romane che insomma
1: meravigliose,
0: prevedono tutta una serie di cose carine, tipo quelle sagre, quelle feste nei vari quartieri, no?
1: Sì.
0: Dove di solito si sbevazza,
1: si mangia, non si dimentica.
0: Ecco, una cosa tipica, una pratica.

0: tipica, secondo me, molto da ottobrata è la grigliata. Tu ami grigliare?
1: Sì, però fantastico. Sì. Secondo me più da primavera la grigliata, no? Sì, o sì, estate, sì, magari le serate d'estate.
0: Ma io d'estate non ho mai capito perché la gente con il caldo che fa si mette a grigliare. Cioè, nel senso.
1: Perché ti vuoi fare del male da solo, esatto, per quello, cioè, soltanto.
0: L'ultima grigliata che ho fatto l'ho fatta a Ferragosto in piscina, cioè dove quest'anno non è che ho fatto quel caldino normale. No,
1: no? Caldone.
0: Esatto, quindi girare la carne o qualsiasi cosa mettessi sulla griglia, insomma, era. Beh,
1: nota questa cosa, cioè sicuramente meno differenza a livello di temperatura, meno scarto tra il fuoco che la temperatura,
0: certo,
1: esterna.
0: Tu dici sono allineato.
1: Percepisci meno, esatto.
0: Faccio un pandan.
1: Esatto.
0: Tra poco parleremo di griglie alternative.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Se un mito 1993 ed è giustamente
1: doveroso
0: è riferito a Gianmarco Gallari, appassionatissimo di grigliate.
1: Di grigliate, no? Soprattutto sì. In primavera, nel periodo di Pasqua, Pasquetta, però, ed estate.
0: Pensa ad andare a fare una grigliata con, che ne so, Eleonora Scaiola, che
1: è impossibile.
0: Vegana, no? Cos'è vegana, vegetariana?
1: Non ho ancora capito, è qualcosa.
0: Forse lo sa anche lei. Comunque, non avere la possibilità di condividere con qualcuno quel piacere, quel momento lì, diventa un dramma. Tutto è stato risolto in Russia, perché si sta diffondendo questo servizio a pagamento per affittare compagni di grigliata con una tariffa giornaliere dai 1000 ai 5000 rubli, ossia 13,65 dollari.
1: Okay.
0: E, annunci presenti sulle varie piattaforme che offrono, che ne so, la preparazione del barbecue, la cottura della carne, il montaggio delle tende e anche la compagnia. Però c'è chi dice: se tu porti da mangiare, io ti metto a disposizione, che ne so, il mio prato, tutto quello che
1: bello.
0: Serve. Cioè basta che tu porti da mangiare, io ti faccio
1: a volte
0: anche compagnia.
1: In una grigliata, ecco, è vero, manca la compagnia giusta.
0: Esatto.
1: Cioè chi non apprezza quello che tu stai facendo, e quindi questo servizio, secondo me, funzionerebbe anche qua a Roma.
0: Molto molto carino. Andiamo
1: bello.
0: Tutti a grigliare.

0: salutarci questa mattina. Io sono pronto per affrontare il resto della domenica, non vado di grigliato.
1: Ah, non vado, infatti stavo per chiederti.
0: Partirei da una colazione, magari, cioè una colazione vera. E tutto nelle mani di Gianmarco Callari.
1: Eccoci, tu quando torni invece?
0: Io torno invece questa sera alle 22.
1: Bene.
0: Non potete mancare.
1: Arrivederci. Votale.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
1: Buona domenica alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
2: Buongiorno da Francesca Proietti, è arrivata ieri a Piazzale Clodio alle 10 di sabato mattina Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina di Walter Lavito, la reo confesso di essere il mandante dell'attentato.

0: scorso ottobre davanti all'abitazione di Ranucci. Ne è uscita intorno alle 20, 10 ore di un racconto vasto e dettagliato. La donna che gestisce il ristorante romano Cefalù a Monteverde aveva fatto richiesta di essere sentita dai PM romani ed è stata ascoltata in procura come persona informata sui fatti dai PM titolari del fascicolo. L'ex compagna di Lavitola ha riferito ai magistrati dei rapporti tra l'imprenditore ed ex editore e Ranucci e non solo. L'ultimo saluto ad Emma Bonino. Da questa mattina aperta in Campidoglio la Camera Ardente, che resta aperta anche domani. Funerali martedì in forma laica. Circa mezzo chilo di droga tra cocaina, crack e hashish, oltre 3.800 euro in contanti e 3 telefoni cellulari sequestrati. È il bilancio di 2 distinte operazioni della Polizia di Stato sul litorale romano, concluse con l'arresto di un 52enne e di una 27enne italiani, entrambi gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno intercettato l'uomo mentre si spostava in bicicletta e ne hanno seguito a distanza il percorso, fino al momento ritenuto più opportuno per procedere al controllo. È stato allora che il contenuto della busta agganciata al manubrio ha svelato il carico. A tradire la 27enne invece è stata una manovra improvvisa alla vista della polizia. Siamo al calcio, è pari tra Lazio e Milan, il Cagliari passa Bergamo, oggi Napoli-Bologna e Sassuolo-Juve. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. Le 10 e un minuto.

0: Buongiorno a tutti da Gianmarco, anche oggi siamo insieme. Lo sapete, l'orario è sempre il solito, 10:14, con un sacco di notizie e un sacco di musica che arriva proprio adesso. Il primo disco è quello degli Acqua.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: For you.
3: Hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: 4 for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: 4 for you. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

Senza interruzioni in questa domenica mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Bizarrap, Quevedo, Jennifer Lopez, David Guetta, Aqua, un sacco di protagonisti con cui passare questa mattinata del weekend fino alle 14. Ho detto weekend, cambiamo accento, the weekend.

0: dal 90 ad oggi su Dimensione Solo Roma, dato di fatto purtroppo la benzina vola, continua a volare, c'è chi pensa giustamente forse è meglio che per questa giornata, per questo weekend rimaniamo in città, ci sono un sacco di cose belle da fare e questa è la notizia buona, scopriremo tutto da qui alle 14. Sei un'azienda del settore terziario del commercio, EBIT Lazio è il tuo ente bilaterale, a disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi oppure che si iscriveranno ad EBIT Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. EBIT Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. EBIT Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Topic. Carte Blanche. Lucky Ones. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
5: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa.

Salvador di Jax al Cile su Dimensione Sonoro, ma in questa domenica 13 settembre alle 10:26. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Tra ieri e stasera chiusura della Giova Summer Party, il tour di Jovanotti seguitissimo sempre dai fan, non solo. E tra ieri e oggi, pensate, attese al Circo Massimo 100.000 persone per godersi questo spettacolo. E bisogna essere onesti, si può essere fan o no, però bisogna ammettere che i concerti di Jovanotti sono belli, ma proprio belli e divertenti. E cosa fighissima che Jovanotti nelle scorse ore ha voluto salutare la sua città con un bel giro in bici nei suoi luoghi del cuore. Infatti ci sono tanti video sui social che mostrano che è stato pizzicato qua e là per Roma. Anche ho visto un video al Pantheon e quindi beccato mentre passava con la sua bici, sempre inseparabile, compagna di avventure. Tra l'altro, con i 60 anni vicini, il prossimo 27 settembre, lui sempre però nel mood giusto ha detto: compleanno, 60 anni, ma io non ci penso, faccio festa per lavoro e basta.

0: Open Your Mind, Usura ci ha riportati nel 1992 con il disco Rhythmic History su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. Visto che siamo nel mezzo tra il concerto di ieri sera e quello di stasera di Jovanotti al Circo Massimo, rimanendo proprio nel 1992, che disco c'era super famoso di Jovanotti quell'anno? Vediamo se vi viene in mente. 3, 2, 1, la risposta ve la do io.
1: Sono un ragazzo
0: Ragazzo Fortunato, uno dei dischi più fortunati dell'intera discografia di Lorenzo. Bellissimo, cioè ancora oggi si canta che è una meraviglia. Samurai J adesso.

0: com'è che fa? Flamenco, paranoia, la hit di Samurai J nella domenica mattina di dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Pronti per qualcosa di nuovo?
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: già dai primi ascolti come tormentone il nuovo disco di Topic, Lucky Me, Lucky You, si chiama così, Lucky Ones, una delle novità della settimana insieme a Carte Blanche. Pronti per ascoltarlo? Vi consiglio di alzare un pochino il volume. Ancora un po'?
1: Dimensione Suono Roma, novità!

della settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È chiaro che si parla di un altro tipo di fortuna, però il discorso fortuna è trattato in maniera differente in tutto il mondo, cioè i superstiziosi esistono ovunque, non solo soltanto in Italia. Per esempio in Inghilterra è usanza che molte persone dicano la parola coniglio, quindi rabbit, ad alta voce il primo giorno del mese appena iniziato. Quindi appena si svegliano, che ne so, primo settembre, primo ottobre, primo novembre, dicembre e così via, rabbit, e da lì inizia la giornata e credono che questo porti fortuna. Proviamo pure noi.

0: il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Buona domenica alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. Caso Ranucci, nel corso della lunghissima audizione in procura a Roma, durata quasi 10 ore, Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba, poi piazzata fuori l'abitazione del giornalista Ranucci il 16 ottobre del 2025 a Pomezia. La donna, davanti ai PM della DDA, avrebbe ricostruito gli affari dell'ex compagno da quando lo ha conosciuto e avrebbe messo a disposizione degli inquirenti anche una serie di documenti e atti di natura fiscale.

0: Nel corso dell'audizione Potenza avrebbe parlato anche del rapporto tra la Vitola e lo stesso Ranucci. Alla stazione Termini arrestati due cittadini algerini già noti alle forze di polizia per furto. Ad insospettire gli agenti impegnati in servizio in abiti civili sono stati proprio i due soggetti individuati mentre si aggiravano con fare sospetto lungo i binari. Due malviventi sono saliti a bordo per poi ridiscendere con alcuni bagagli rubati, traendo vantaggio della distrazione della proprietaria e della confusione provocata da altri passeggeri in transito. I due sono scappati in direzione del sottopassaggio, dove però sono stati intercettati e tratti in arresto. Da lunedì entra in servizio la nuova linea 252, il collegamento circolare che unisce la stazione Policlinico della metro B e B1 alla Grande Moschea di Roma e ai quartieri che gravitano su via dei Campi Sportivi e via Giacinta Pezzana. Ultima settimana di programmazione per Notti di Cinema a Piazza Vittorio. Lunedì alle 21 incontro con il regista Simone Manetti e i produttori Mario Mazzarotto e Agnese Ricchi. A seguire proiezione del film Giulio Regeni, Tutto il male del mondo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 11 e un minuto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Amici, buongiorno, buon weekend, buona domenica da Gianmarco insieme. Anche oggi fino alle 14.
3: Buongiorno Gianmarco, buona domenica.
1: Buongiorno, vi va un po' di musica? Risposta affermativa. E un po' di ricordi legati alla musica. Torniamo in un anno in

Come Mile, Don't Wanna Go Home, alle 11:07 in questa domenica su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. Nemmeno voi volete tornare a casa, però neanche volete andare troppo lontano per diverse ragioni, per esempio per il caro benzina. Tranquilli, niente paura, vi diciamo noi, ci pensiamo noi per capire cosa fare, soprattutto se vi piacciono eventi in linea con questo periodo.

più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione. Suono Roma, rimanete a Roma, rimarrete a Roma oggi. Vorreste capire cosa si può fare? Allora vi dico che prima di tutto all'Orto Botanico è iniziato alle 9 poco fa l'appuntamento con la vendemmiata romana, e tra pochi minuti a mezzogiorno ci sarà il momento riservato proprio alla vendemmia vera e propria, in cui i partecipanti raccoglieranno realmente le uve, poi si beve, si mangia, eccetera eccetera. Stesso mood a Vinoforum con Dimensione Suono Roma, la location in questo caso è quella di Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese, in questo caso oltre 800 cantine, 3200 etichette, una giornata da vivere stuzzicando qua e là e con il calice in mano dal momento dell'aperitivo fino a tarda notte, fino a mezzanotte.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
2: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria fiori.
1: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
2: Qualunque sia la tua strada, comincia da fiori. Concessionaria fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Siamo nel cuore della domenica mattina. Direi che è arrivato il momento perfetto per fare il nostro break. E allora, caffettino per tutti, offriamo noi, ma soprattutto la musica. 4 hit senza interruzione.

0: Su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Settembre, tempo di scelte, però mi raccomando, niente ansia. Se hai il diploma in tasca e vuoi fare la differenza, c'è ITS Agro, è la scuola di alta specializzazione di Roma Viterbo che ti offre corsi biennali gratuiti finanziati interamente da risorse pubbliche. Il punto di forza? Impari facendo, grazie a un legame fortissimo con le imprese, laboratori moderni e stage che contano davvero, dalla gestione d'impresa alla valorizzazione del territorio. I corsi partono in autunno e le iscrizioni sono aperte già da ora, perciò vai adesso su itsagro.it e iscriviti subito.
1: Sveglia, gladiatori! Sono i primi di settembre e siamo ad Itaca. All'improvviso si spalanca la porta di casa di Penelope, entra un vecchio con la barba ricurvo, molto stanco, tutto impolverato, ed è Ulisse. Penelope lo guarda e gli fa: Ulisse, dove sei stato negli ultimi 20 anni? E Ulisse va: stavo sulla Salerno Reggio Calabria.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Dal 19 settembre, ogni sabato e domenica, dalle 7 alle 19, sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area, invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità, per conto di Roma Capitale.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Sole, musica.

As It Was di Harry Styles su Dimensioni. Suono Roma, che tra l'altro ha annunciato che sarà qua nella capitale il prossimo agosto con due date al Circo Massimo per la seconda parte del suo tour. Insomma, qualcuno c'era rimasto male. Caro Harry, vivi a Roma da tempo, ti sei goduto la nostra città, che fai, non vieni neanche a fare un concerto? No, eccolo che puntualmente ha inserito due date al Circo Massimo. Per quanto riguarda questo weekend, c'è tanto sport per gli amanti dello sport. Insomma, è il periodo perfetto da vivere. Europei di pallavolo, l'Italia che ha battuto ieri la Grecia tornerà stasera in campo contro la Slovacchia, quindi appuntamento da seguire. US Open per quanto riguarda il torneo di tennis, l'ultimo del grande slam dell'anno. In campo femminile, Rybakina che ha battuto Sabalenka, in 3-7 ha vinto il titolo. Stasera invece in campo gli uomini, Zverev contro Shelton. Questo è un po' il quadro. Poi ci sarà la Formula 1, Gran Premio di Spagna e Madrid, Norris in pole davanti a Antonelli, tanti italiani, tanti romani che fanno il tifo per Antonelli, per questo ragazzo così giovane, così positivo, così solare, che ha colpito veramente tutti quanti. E qualche tifoso Ferrari ora tifa più Antonelli che la rossa, c'è da dire. E poi in tutto ciò in campo la Serie A. La Lazio ha giocato ieri sera contro il Milan in campo all'Olimpico, la Roma domani, ma ci sono un sacco di partite nel mezzo che come sempre ci faremo pronosticare tra un istante dall'intelligenza artificiale.

su Sad degli Swedish House Mafia, lì che lì nella domenica di Dimensione Suono Roma. Tempo di pronostici di Serie A, come sempre la domenica, frutto dell'intelligenza artificiale. Io non ho messo minimamente lo zampino, ci tengo a sottolinearlo. Partiamo da un grande match, insomma tutte belle partite devo dire. Oggi alle 18 c'è Napoli-Bologna. L'intelligenza artificiale prevede un bel 2-1 per la squadra partenopea. In serata Sassuolo-Juventus, qui il risultato indicato è 1-2, e poi domani altre tre belle partite. Como-Parma 2-0 il risultato, Torino-Roma 1-2 e l'Inter viene vista in serata vittoriosa contro l'Udinese per 3-1. Questa l'opinione dell'intelligenza artificiale, quindi dovrebbe confermare in testa

0: Dove e quando Benji e Fede su Dimensione Suono Roma, il disco che ci riporta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

Ranucci nel corso della lunghissima audizione in procura a Roma, durata quasi 10 ore. Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba poi piazzata fuori l'abitazione del giornalista Ranucci il 16 ottobre del 2025 a Pomezia. La donna, davanti ai PM della DDA, avrebbe ricostruito gli affari dell'ex compagno da quando lo ha conosciuto e avrebbe messo a disposizione degli inquirenti anche una serie di documenti e atti di natura fiscale. Nel corso dell'audizione Potenza avrebbe parlato anche del rapporto tra Lavitola e lo stesso Ranucci. Alla stazione Termini arrestati due cittadini algerini già noti alle forze di polizia per furto. Ad insospettire gli agenti impegnati in servizio in abiti civili sono stati proprio i due soggetti individuati mentre si aggiravano con fare sospetto lungo i binari. Due malviventi sono saliti a bordo per poi ridiscendere con alcuni bagagli rubati, traendo vantaggio della distrazione della proprietaria e della confusione provocata da altri passeggeri in transito. I due sono scappati in direzione del sottopassaggio, dove però sono stati intercettati e tratti in arresto. Da lunedì entra in servizio la nuova linea 252, il collegamento circolare che unisce la stazione policlinico della metro B e B1 alla grande moschea di Roma e ai quartieri che gravitano su via dei Campi Sportivi e via Giacinta Pezzana. Ultima settimana di programma.

0: programmazione per Notti di Cinema a Piazza Vittorio, lunedì alle 21 incontro con il regista Simone Manetti e i produttori Mario Mazzarotto e Agnese Ricchi, a seguire proiezione del film Giulio Regeni, Tutto il male del mondo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Mezzogiorno e due minuti.

0: questa domenica insieme, 13 settembre. Ciao a tutti e buon weekend da Gianmarco. Fino alle 14 rimarremo insieme fino al momento in cui ci si siederà a tavola. Intanto ci si prepara anche a livello di mood ascoltando la musica giusta. Per questo 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2000.

Già Lose Myself è il singolo che arriva dopo Magnetic, il successo con cui hanno trovato un po' la fama in giro per l'Europa, per il mondo, a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensione Suono Roma. Abbiamo ritrovato in questa parte di mattinata Tananai e Annalisa con Storie Brevi, Just a Little di Justin Harper e in apertura il nostro disco dal 2001, Crying at the Discotheque, ovviamente Alcazar.

0: Macchina di dimensione, suono Roma al ritmo della capitale, e tra qualche giorno ci avvicineremo a un responso importante, un responso definitivo che riguarderà tutti quanti noi, romani, italiani ed europei.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gesù, click! Miley, Bass Persuades. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebbi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbi Meteo, scarica l'app.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
8: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
9: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
8: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
9: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: dei giornalisti su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ci avviciniamo, stanno per arrivare, arrivano tra pochi giorni gli esiti del sondaggio per le nuove banconote dell'euro, no? Ne abbiamo parlato, questo restyling che ci sarà nei prossimi mesi. Tutti quanti i cittadini europei sono stati chiamati a votare sul sito, appunto, della banca centrale europea, per scegliere i disegni della nuova serie di banconote. 1 milione di risposte è già arrivata dall'Italia, e 9 milioni di cittadini europei sono quelli che l'hanno fatto, hanno partecipato finora al sondaggio, e c'è tempo fino alle 23:59 del 21 settembre, quindi ancora qualche giorno, ancora una settimanella per dire la propria. Vengono mostrate le varie serie e uno deve esprimere, insomma, un grado di preferenze. Se ancora non l'avete fatto, fatelo proprio, c'è il sito della Banca Europea, la sezione dedicata alla votazione per quanto riguarda il restyling degli euro.
1: Dimensione Suono Roma.

0: ritmate dal 90 ad oggi su Dimensioni Suono Roma, e direi che è arrivato il momento di ascoltare un altro disco nuovo. Pronti?
1: Che erdaglie sia con te!
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora?
3: E poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensioni Suono Roma e Don Cash è un sacco bello. Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Uno io. Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera dell'auto da Romana Auto.
6: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva.
8: Dal 12 al 20 settembre torna la fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
9: Amore, pronto a rientrare?
10: Certo!
9: Davvero?
10: Sì! Back to Gran Roma!
9: Io intendevo a scuola.
10: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
9: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.

0: siamo in questa fase della domenica a Miley Cyrus, anzi dobbiamo chiamarla Miley. È un po' difficile, viene automatico Miley Cyrus, però insomma, nuova vita artistica per lei. Nuovo singolo è questo.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Persuades, che si chiama proprio come questo singolo, una delle novità della settimana su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Lei, Miley, che è amatissima dalle nuove generazioni, ecco, in questo caso critica proprio i più giovani, dicono basta, siete troppo occupati a guardare gli schermi dei telefoni, a osservare la vita

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono,

0: capo della capitale che anticipa le news. Noi saremo proprio in redazione tra un istante.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Buongiorno a Valentina Lorusso, con lei sentiamo le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno e ancora buona domenica da Valentina.

0: Allo Russo, la camera ardente di Emma Bonino è allestita all'interno della sala della Protomoteca in Campidoglio, su un tappeto rosso tutto intorno corone di fiori, una foto in bianco e nero della leader storica con Marco Pannella. Dei radicali, il feretro scortato dai carabinieri, ad attenderlo il sindaco di Roma Gualtieri, una persona dolce anche tenace che aveva un grande amore per Roma, ha detto Gualtieri. Sull'Europa ci siamo sempre confrontati, ha saputo svolgere con grande impegno il suo lavoro, ha detto il primo cittadino di Roma. La scorsa notte in largo Bortolotti, zona Marconi, un cittadino turco di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine dopo aver consumato una prestazione sessuale con una trans colombiana, ha preteso un'ulteriore prestazione, ma questa volta gratuita. Al suo rifiuto l'ha colpita al volto ed ha tentato di sottrarle il denaro custodito nella borsa. L'intervento dei carabinieri a seguito di una segnalazione al 112 ha permesso di bloccare l'aggressore ancora sul posto. Papa Leone, al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, ha voluto ricordare i 25 anni dall'11 settembre. Il ricordo del tragico avvenimento, ha detto il pontefice, ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace. Siamo allo sport, il calcio, la Serie A, oggi Napoli, Bologna, Sassuolo, Juve, alle 15 Lecce, Monza apre la domenica di Serie A. La volley, gli europei, nuova vittoria azzurra, la Grecia KO, questa sera gli azzurri saranno impegnati contro la Slovacchia. La Formula 1, Pole di Norris in Spagna, quarto Hamilton, quinto Leclerc, Kimi Antonelli partirà secondo. La MotoGP a Misano, Pole di Bezzecchi, sprint a Marc Marquez. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Mezzogiorno e 59.
2: Rhythmic History. Hanno fatto la storia del ritmo.
1: Leggerissimo anticipo, ma la nuova ora inizia qua. Buongiorno e buona domenica a tutti quanti da Gianmarco Callari. 13 settembre, ancora insieme fino alle 14, quindi il pranzo inizia in ottima compagnia con la nostra musica, con i nostri viaggi nel tempo fino agli anni 90. In questo caso,
3: Dimensione Suono. Rhythmic History 92.

grandissima era Star su Dimensione Suono Roma. 13 settembre, è vero che siamo quasi a metà mese, però insomma ancora ci sono vacanze per un sacco di romani. In tutto il mese di settembre un romano su 6 è partito o partirà, si è lasciato proprio le vacanze all'ultimo, ma mai come quest'anno sento anche di persone che partiranno ottobre, novembre, anche no, per permettere di risparmiare un bel po' di soldi visti i prezzi folli. Comunque è stata un'estate da record con oltre 276 milioni di presenze in Italia, addirittura sopra Spagna e Francia, che sono sempre andate statisticamente meglio di noi nel corso degli ultimi anni. Per chi vorrà partire, attenzione, per chi si preannuncia un autunno con un sacco di possibilità, ma non le classiche

Mamma su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 13:11, idee per le partenze d'autunno, anche per chi, soprattutto per chi ha il budget ristretto, no? Cioè effettivamente la possibilità di risparmiare parecchio, di non spendere tanto e comunque godersi qualche giorno fuori, soprattutto per chi vuole crearsi, ritagliarsi un city break, un break in qualche città d'arte europea, che insomma ci sono delle mete al di là delle classiche, che sono comunque perfette per chi cerca cultura, buon cibo, atmosfere autentiche e a un costo più contenuto. Per esempio, tra quelle in voga nell'autunno 2026 viene indicata Bruges. Siamo nel cuore delle Fiandre, in Belgio. È veramente un paesino fantastico, sembra uscito dalle fiabe, ritmi lenti, è incredibile, è un quadro a tutti gli effetti. Poi c'è Porto, insomma una delle città più amate e più belle del Portogallo, con il quartiere della Ribeira, tra l'altro patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Ancora Cracovia, una delle capitali del turismo low cost in Europa per eccellenza, è fantastica, è un po', rappresenta a tutti gli effetti l'anima medievale della Polonia, c'è tanta storia, c'è tanto da vivere. Poi c'è Budapest, nominata giustamente la perla del Danubio, una città veramente incredibile, senza dimenticare Atene. Attenzione, perché

te, c'è tanta cultura, c'è tanta storia, ma attenzione anche alla cucina greca, no? Con il porto storico della città, il luogo perfetto per gustare il pesce fresco guardando il mare. Ecco, ho detto mare e parte Estrella con la Playa del Sole ed è ancora estate.

0: Dai allo Soul su Dimensione, sono Roma il ritmo della capitale. Adesso torna lei.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione suona Roma.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante

0: altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Andiamo, siamo nel pranzo della domenica, ufficialmente pronti a mangiare, ma pronti ad ascoltare anche un sacco di musica. Eccole qua come menù della nostra domenica, le 4 hit senza interruzioni, aperte da Bring Your Love.

0: sì, Alex, è allora il disco che chiude le quattro hit senza interruzione, un'altra four for you vissuta in questa domenica su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra l'altro non dovrebbe essere una settimana piovosa su Roma, anzi giovedì ancora un po' in dubbio, però c'è tempo per capire meglio come evolverà quella giornata.
1: Dimensione Suono Roma.

0: su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco una storia che ci insegnerà, ci spronerà eventualmente nel caso a cambiare, a riorganizzare la nostra vita.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING.

0: Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 19 settembre, ogni sabato e domenica, dalle 7 alle 19, sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area, invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità, per conto di Roma Capitale.

0: Sesso e Samba su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao Ele!
1: Ciao Gianni! Ciao a tutti, buona domenica!
0: Andiamo oggi a chiudere questo percorso lunghissimo insieme, iniziato lo scorso sabato.
1: È stato faticoso, eh?
0: Beh sì, un pochino, una bella maratona.
1: Ragazzi, non era mai capitato che ci incontrassimo tutti i santi giorni. Noi che
0: quindi 7, 8, 9 giorni consecutivi.
1: Dai che ci siamo divertiti, dai che è stato bello lo stesso.
0: Sì, hai mai pensato nella tua vita...
1: Ecco qua, guarda che domanda adesso.
0: Di cambiare tutto quanto, di ricominciare
1: certo,
0: da zero?
1: Certo, ma di ricominciare da zero no, però di evolvere in un modo assolutamente inaspettato.
0: No,
1: sì.
0: Io dico cambiare vita, radicalmente. Lasciare tutto, abbandonare tutto e proprio intraprendere un'altra strada.
1: Ma sì, un pensiero che ha abitato la mia mente ma per poco. Sì, però dai, mi è capitato.
0: E cosa l'ha scacciato da questa abitazione?
1: È che poi mi piace come la vita che conduco. Per carità, disordinata, ma io amo molto la mia vita, l'ho scelta. O per quanto credo di averla scelta, comunque mi è capitata ma l'amo. E quindi va bene così.
0: C'è chi ha fatto il tuo opposto.
1: Che è successo?
0: Ha cambiato vita, mo ti spiego tutto.
1: Mannaggia.

0: con Maroon 5 e Wiz Khalifa su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: È bellissima questa canzone.
0: No, non ha i braccini questa protagonista, questa ragazza.
1: Forse no.
0: Di cui si parla, lei product designer.
1: Sì.
0: A giugno scorso ha abbandonato il suo impiego nel settore tech, in cui guadagnava 150.000 euro l'anno.
1: Ragazzi, io ho fatto i conti della serva, sono 12.500 al mese.
0: Ecco.
1: Bello.
0: Molto bene. Per, diciamo, trovare, riorganizzare la sua vita, lasciare il lavoro. E poter vivere il suo tempo in maniera differente. Lei si è data un anno di prova, ha detto fammi provare. Quindi lavora autonomamente, ha iniziato a scrivere, dice c'è un mese che ho guadagnato $6.
1: Okay.
0: Chiaramente può farlo perché ha un po' di soldi da parte.
1: Volevo dire questo, ma
0: però dice io sono responsabile di quello che guadagno, mi sto costruendo una strada, mi sono data un anno di tempo per capire poi quello che succederà.
1: Bello, bello, interessante come storia, come perché immagino che il tema centrale in questo caso era la non possibilità di gestire il proprio tempo.
0: Sì.
1: È vero che alla base probabilmente ha un amount di money,
0: sì,
1: che gli permettono di dire senti sai che c'è, io l'anno prossimo non lavoro,
0: ha voglia di mettere a parte,
1: e quindi dice vabbè, pure se guadagna $6 al mese, sorella mia, insomma è molto più difficile se non hai quella possibilità lì, no? Perché
0: chiaro,
1: io credo che tutti quanti una volta nella vita per qualunque motivo si è venuta in mente la frase mollo tutto,
0: vorrebbero
1: e vado
0: provare, però chiaro ci vuole alle spalle una certa solidità, quindi non è da tutti.
1: Sì.
0: Anzi,
1: apro un ciringhito a Formentera, sì. Però c'è anche chi lo fa senza necessariamente avere quella mole di cifre che girano nel conto corrente.
0: C'è chi si mette in gioco e rischia.
1: Infatti, quindi a prescindere da questo, in realtà poi se ci pensiamo bene, uno se la può pure rischiare veramente, perché non sai mai poi le cose come vanno. Io poi dico sempre, se qualcosa la senti,
0: sì,
1: anche
0: buttati. Buttati che è morbido.
1: Tanto poi qualcosa, la strada si costruirà piano piano davanti a te.
0: Il famoso detto, chiusa una porta si apre un portone, bisogna vedere se poi effettivamente è vero, se il portone
1: lo prendi in faccia.
0: Vabbè,
1: va bene, ma io ci credo, positivi.
0: Dai, su.

0: Doja, Jason Derulo, Michiko su Dimensioni, sono Roma, il ritmo della capitale. Va bene.
1: Bene, allora, dove
0: io
1: tu molleresti tutto la, per andare
0: tenda.
1: Dove? Per andare dove?
0: Ma ci sono tanti posti. Sicuramente dove c'è il mare, andrei ovunque dove c'è il mare.
1: Le Maldive. No, non ti vedo,
0: no,
1: tipo,
0: troppo noioso le Maldive per me.
1: Beh, Bali immagino uguale.
0: No, Bali bella, ci andrei, sicuramente ci sono stato, ci andrei.
1: Bene. E che altro?
0: Non beh, so. Potrei fare surf con questo fisico a Bali.
1: Mamma mia, amore, saresti perfetto, saresti l'invidia di tutti,
0: no,
1: gli americani.
0: Vabbè, sì, va, vabbè, arrivederci.
1: Senti, allora, 3 ore

0: finite le prossime con me, ciao Gianni Callari.
1: Piccolo dettaglio, sono state 4. Ciao!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: In redazione con Valentina Lorusso per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, la camera ardente di Emma Bonino. Tanti cittadini sono qui per rendere omaggio a una donna straordinaria, protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia. Lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri a margine della camera ardente in Campidoglio ed ha aggiunto: Emma Bonino ha svolto un ruolo molto importante in tante fasi decisive per rendere il nostro paese più libero e più giusto. Un incidente mortale ieri sera a Morlupo, alle porte di Roma, coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente sulla via Campagnese all'altezza del chilometro 2. Nell'impatto una donna di 53 anni purtroppo è morta sul colpo, mentre l'altro conducente, 45 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Siamo alla musica, seconda serata per giovanotti al Circo Massimo. La sperimentazione dei presidi mobili tiene le auto lontane dai due rioni, ma i parcheggi selvaggi e il traffico si concentrano nelle zone rimaste fuori dal dispositivo. Oggi il bis del concerto, metro aperte fino all'1:30, Circo Massimo chiusa dalle 22. Siamo al calcio, andiamo in casa Roma. Mora, un giocatore giovane di tanto talento, ha bisogno di completarsi sotto l'aspetto fisico e tattico, ma non credo che nel mondo ci sia un giovane in grado di essere protagonista più di lui in questo momento, lo ha detto Gasperini, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro il Torino, posticipo della quarta giornata di Serie A. Le altre sfide di oggi saranno Lecce-Monza alle 15, alle 18 Napoli-Bologna, poi in serata Sassuolo-Juventus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what?
0: Le 14 in punto.
6: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. Four for
0: you. Abbiamo appena salutato il buon Gianmarco Callari. Che dove venia? Io vengo dalla settimana, quindi 3 ore. È vero che oggi sono qui.

0: quelle che tanti di voi al 393 019 119 hanno visto, magari qualche bel locale. Stiamo ricevendo delle foto molto belle del weekend appena trascorso, ci fa sempre piacere. Ciao Giulia, ciao Franci, insieme su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È il momento di fare un assaggino delle novità di questa settimana.
1: Novità
2: Music. Le novità di questa settimana:
1: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
1: Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.
4: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

di persone per scoprire un collegamento sorprendente tra il clima in cui cresciamo e proprio il nostro modo di essere. C'entra una temperatura precisa, un numero che potrebbe spiegare perché certe persone risultano più solari di altre. Tra poco ne parliamo. Dimensione Suono Roma.

Give Me Love, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, dicevamo, ma il carattere può dipendere anche dal clima in cui siamo cresciuti? Beh, abbiamo una risposta. C'è uno studio pubblicato su Nature Human Behavior che ha analizzato i dati della personalità, sulla personalità, pensate, di 1,5 milioni, in realtà quasi 2 milioni di persone negli Stati Uniti, insieme a quelli di migliaia di persone in 59 città cinesi, per indagare proprio questo legame. Il risultato è che chi è cresciuto in zone con temperature miti, quindi diciamo più o meno vicino ai 22 gradi, tende a ottenere punteggi più alti in diversi tratti della personalità, tra cui l'estroversione, la gradevolezza, la coscienziosità, la stabilità emotiva. Ecco, la spiegazione più intuitiva qual è? Quando non dobbiamo lottare contro il caldo o il freddo estremi, no? È molto più facile ovviamente uscire, muoversi, incontrare persone, stare all'aperto, quindi insomma abbiamo semplicemente più energia da spendere per socializzare, e questo ci permette di avere un grado proprio di socialità, di solarità molto più elevato rispetto a chi vive in posti molto molto molto caldi o al contrario molto molto molto freddi.

0: e 34 minuti su Dimensione Suono Roma, tra poco anche la novità musicale di quest'ora.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: momento di ascoltare la novità musicale di quest'ora, ovviamente il singolo di debutto della Gisù, ovviamente come la carriera solista. Il videoclip musicale è incredibile, lei con un orso e click.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Mike su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, non so se vi è mai capitato, amici ed amiche, però avete presente quell'amica o quell'amico che dice tranquilla, ho capito tutto, e voi magari non avete ancora aperto bocca. Ecco, sembra magia in alcuni casi, no? Io spesse volte mi ritrovo a dire, vabbè dai, mi stai leggendo nella mente, hai dei poteri che non mi hai mai rivelato. Invece no, potrebbe esserci di mezzo il cervello, letteralmente. Uno studio serissimo ha scoperto una cosa pazzesca su chi ci capisce al volo. Ne parliamo tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.

raccontando, no, di quell'amica che abbiamo tutti, l'amico che pare ci legga nel pensiero, no? E cosa c'entra il cervello? Ecco, immaginiamo il cervello come una specie di televisore acceso dentro la testa. Quando guardiamo qualcosa, tipo un video, dentro si accendono un sacco di lucine, un po' come i pixel dello schermo. Ora se c'è qualcuno che mi ascolta, un medico, dirà: ma cosa sta dicendo? La faccio semplice per dire che dei ricercatori hanno fatto vedere lo stesso video a un gruppo di persone e hanno controllato come si accendevano le lucine nel cervello di ognuno. Ecco, il risultato è stato che gli amici stretti avevano le lucine quasi identiche, cioè guardavano gli stessi dettagli, capivano le cose allo stesso modo e si emozionavano insieme, come se avessero sincronizzato veramente i telecomandi senza dirselo. Anzi, erano addirittura così simili che i ricercatori, solo guardando queste lucine, riuscivano a indovinare chi fosse amico di chi. Praticamente un antifurto per l'amicizia, però al contrario. Certo, questo non vuol dire che tu e la tua migliore amica e il tuo migliore amico avete lo stesso cervello spalmato in due, nella testa diversa, quello sarebbe... Ma perché?

Che ridere, vabbè. Sarebbe un problema quello, ecco, lì forse veramente servirebbe un dottore, però vuol dire solo che più siamo legati a qualcuno, più il nostro cervello proprio impara a vedere il mondo come lo vede lui, come lo vede lei. Quindi la prossima volta che dite non devo nemmeno spiegartelo, no? Sapete che non è solo affetto, cioè ci leggono il pensiero, è scienza. I vostri amici stretti in un certo senso possono capire.

0: Allora, questo brano chiude la nostra prima ora insieme, tra poco in redazione.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Una bandiera dell'Europa sul feretro di Emma Bonino in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, dove è stata allestita la camera ardente della storica leader radicale. Per le giornate di oggi e domani, ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Gualtieri, il fratello di Emma Bonino Giovanni, la sorella Domenica, i leader di Più Europa Riccardo Maggi e Benedetto Della Vedova. In piazza una lunga fila di persone per l'ultimo saluto ad Emma Bonino. Protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, sia una combattente dolce e tenace dello Stato di diritto, delle libertà

0: civili e politiche, un'europeista fortissima che si è battuta per un'Europa democratica, l'ha detta il sindaco di Roma Gualtieri uscendo dalla Camera ardente. Da domani entra in servizio la nuova linea 252, collegamento circolare che unisce la stazione policlinico della metro B e B1 alla grande moschea di Roma, la più grande d'Europa, e ai quartieri che gravitano su via dei Campi Sportivi e via Giacinta Pezzana. Il nuovo servizio nasce per rendere raggiungibili con il mezzo pubblico il luogo di culto e il centro islamico culturale d'Italia. Siamo allo sport e le sfide di oggi sono Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. In casa Roma parla Gasperini, Castro un giocatore importante che abbiamo voluto sta facendo bene, domani recupereremo anche Pellegrini, così il tecnico giallorosso in vista della sfida con il Torino. Moto Mondiale Gran Premio di San Marino, vince Marc Marquez davanti al fratello Alex, out Bezzecchi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Pochi secondi alle 15.
2: Rhythmic History, le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Entriamo nel tiamo nella seconda ora insieme su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti, ciao a tutte da Eleonora Scaiola. Questo viaggio che facciamo avanti e indietro nel tempo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In quest'ora parleremo di

un sacco di risate nel fuori onda, perché stiamo parlando come parlano i giovani, ma anche come parliamo noi, perché io sono parole che utilizzo. Allora, quante volte, vi rendo partecipi ovviamente, quante volte nel gergo giovanile

bandiera verde per una persona che è super ok. Io dico la verità, sono onesta, sono parole che inglesismi che utilizzo. Ecco, quante volte però usiamo tutti noi o sentiamo queste parole senza nemmeno pensarci? C'è un motivo psicologico dietro e questa abitudine che probabilmente non tutti conoscono ha a che fare molto di più con come viviamo noi le nostre emozioni. Qualcuno dirà, ma che c'entra?

usiamo così spesso parole inglesi per parlare di emozioni e soprattutto di relazioni, no? Pensate a green flag, red flag, bare minimum, average, cringe. Ecco, la risposta ha un nome preciso, si chiama, tanto per cambiare, foreign language effect, quindi l'effetto della lingua straniera. In pratica, quando parliamo o pensiamo in una lingua che non è la nostra madrelingua, si crea automaticamente una piccola distanza emotiva da quello che stiamo raccontando, e quindi è più facile, meno doloroso dire mi ha fatto ghosting invece che dire non mi ha più risposto senza neanche dare spiegazioni, no? C'è una bella differenza. La parola inglese fa quasi da cuscinetto, da un

fa da filtro proprio tra noi e l'emozione vera, e lo stesso vale per tante altre espressioni che ormai usiamo quotidianamente, no? Pensate, appunto, l'abbiamo detto, red flag per non dire campanello d'allarme in una relazione tossica, oppure cringe per non ammettere semplicemente che qualcosa ci mette a disagio. E non è solo una moda linguistica, è quasi veramente un meccanismo di autoprotezione emotiva. La cosa curiosa è che questo effetto è stato studiato parecchio nel campo proprio della psicolinguistica. Pensare o parlare in una seconda lingua può renderci anche più razionali nelle decisioni, no? Proprio perché abbassa il coinvolgimento emotivo. Quindi la prossima volta che diremo ho fatto ghosting a qualcuno, speriamo di no, perché ragazzi, mi raccomando, non si fa, è una cosa brutta, cioè assumiamoci la responsabilità di dire non voglio portare avanti questa situazione, questa situationship, questa conoscenza, come volete, invece di insomma dire semplicemente no, l'ho abbandonato, non gli ho più risposto senza neanche dargli un motivo. Sappiate che comunque in generale non è pigrizia linguistica, non è che non ci va di parlare italiano, è che probabilmente a un certo punto il nostro cervello sta cercando di proteggerci un po', di distanziarci proprio appunto dall'emozione dolorosa in quel caso che stiamo vivendo. Dimensione Suono Roma.

Everybody su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale. Domandona: preso il diploma, ottimo, ma adesso vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro, la risposta è

0: ITS Agro, l'Accademy Agroalimentare di Roma e Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria. Qui si fa pratica vera con laboratori e stage in azienda nel settore del verde, del marketing e del Made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono aperte, scegli il tuo futuro su itsagro.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 2.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: Let the vibration take you down. Pronti a fare una bella carica d'energia? For you. Proprio così si chiama For You.

0: fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Pensa, una volta mi innamorai di una ragazza, io ho mandato una cartolina al mese per un anno.
3: E poi che è successo?
2: E poi si è sposata col postino.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie, un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Back to work. Back to school. No. Back to Fiori!
8: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
7: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
8: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Ok, respira Elodie su Dimensione Sonoroma, brano che chiude l'ora tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suonoroma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile.

0: A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale. Buon pomeriggio, ben trovati da Valentina Lorusso. Completamente nuda e armata di coltello, ha seminato il panico in via della Farnesina a Ponte Milvio dopo aver minacciato un passante. Si è nascosta in un palazzo dove è stata raggiunta e bloccata dai poliziotti con un taser. È successo questa mattina. La donna 38enne cubana incensurata è stata trasportata all'ospedale San Filippo Neri. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. L'ha aggredita dopo aver preteso un'ulteriore prestazione sessuale, poi ha tentato di sottrarle il denaro. Un uomo di 29 anni, turco, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per rapina. L'episodio nella notte a Roma, in zona Marconi. L'uomo, dopo aver consumato un rapporto sessuale con una trans colombiana, ha preteso da lei un'altra prestazione gratuita. Al rifiuto, l'aggressore l'ha colpita al volto per poi tentare di sottrarle il denaro dalla borsa. Si terranno martedì 15 alle 15 nella Basilica di Santa Maria della Quercia a Viterbo i funerali di Marco De Falco, il sub morto dopo un'immersione nelle acque di Favignana in Sicilia lo scorso 8 settembre. Marco De Falco si trovava nelle acque siciliane quando, poco dopo essere risalito a bordo della barca dopo l'immersione, è stato colto da un malore. Siamo allo sport. La MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino. Il campione spagnolo della Ducati ha preceduto la Ducati del team Gresin del fratello Alex Marquez secondo e la KTM di Pedro Acosta. Caduti sia Marco Bezzecchi su Aprilia che Checco Bagnaia sull'altra Ducati. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 16 ed un minuto.

0: come il weekend voli di più, eh? Vabbè, così. Insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, su Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte, bentornate e benvenuti. Se invece eravate già connessi con me, il ritmo della capitale, fino alle 18 insieme, iniziamo con 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione suona Roma.
2: Rhythmic History 96.

0: con Sia su Dimensione Suono Roma. Adesso un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gisù, click! Miley, Bass Persuades.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Amore, pronto a rientrare?
6: Certo.
5: Davvero?
6: Sì, back to Gran Roma.
5: Io intendevo a scuola.
6: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
5: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Te ne do un...

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Mageia Art Music Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.

su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, insieme nella domenica di Roma. Io oggi è una giornata in cui veramente stiamo facendo tanta riflessione, no? Soprattutto nel fuori onda.

forse proprio per questo, proprio perché siamo pieni di impegni, forse gli amici veri sono anche quelli per cui ci innervosiamo di più. Qualcuno dirà: come, le, che senso è per cui ci innervosiamo di più? Ecco, c'è una storia molto bella che arriva da lontano, tra poco te la racconto. Dimensione Suono Roma.

di 3 settimane, un'amicizia in generale comunque molto più di questo, no? È aiuto concreto e supporto emotivo anche quando anche le nostre pile sono scariche, conoscersi talmente tanto bene che ci si può permettere di discutere ma rimanere comunque uniti. Ecco, secondo una recente ricerca c'è una netta differenza tra le amicizie che sopravvivono al tempo per coincidenza e quelle che invece lo fanno per scelta. Quello che lo fanno per scelta sono sottoposte ad un livello di stress molto più alto rispetto a quelle che rimangono per coincidenza. A tratti queste innervosiscono anche, ma in che senso? Cosa vogliono dire? Allora, immaginiamo un villaggio, no? Fatto non di case ma di persone, ecco, quelli sono gli amici, quelli che fanno davvero parte, no? Della nostra squadra della vita. E la cosa buffa è che a volte proprio con queste persone sono anche quelle per cui ci innervosiamo di più, quelle per cui anche noi siamo una rottura di scatole, sono quelle per cui ci alziamo dal divano anche se non abbiamo voglia, quelle che aiutiamo a portare gli scatoloni quando cambiano casa, quelle che andiamo a prendere in aeroporto alle 7 del mattino, io anche alle 3 di notte, vabbè questa storia la conoscono tutti, e siamo stanchi, sono quelle per cui fai un'ora di macchina, ascolti per la 100ª volta la stessa storia e sposti un appuntamento importante perché sai che hanno bisogno di te. E non è perché un'amicizia debba per forza essere fatta di sacrifici tutti i giorni, perché non è solo questo, ma perché voler bene a qualcuno vuol dire anche ogni tanto dire non è il momento più comodo per me, ma perché ci sono lo stesso. Quindi forse le amicizie non sopravvivono perché per fortuna riusciamo ad avere un po' di tempo libero e lo riempiamo con chi ci ricordiamo di avere intorno, ma perché qualche volta quel tempo noi lo scegliamo proprio di creare apposta per 1, 2, 10 persone, gli amici a cui teniamo, ed è proprio per questo il segreto, cioè non aspettare lo spazio libero ma farselo per chi conta davvero.

0: con Lickly Happiness e So Sad su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Tra poco anche la novità di quest'ora.
1: Che dai e sia con te.
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora?
3: E poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensione Sonoro Bad Don't Cash è un sacco bello. Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.

0: lei facciamo gli auguri alla piccola Giulia che manda la foto al 393 0119 119. Allora, cara Giulia, insieme a te ascoltiamo anche la novità musicale di quest'ora di Fabri Fibra con i Comunità Tecnonucleari, Goya.
1: Dimissione Suono Roma, novità. Cosa sogni?

Sera con i Pinguini Tattici Nucleari, canzone amatissima nell'estate 2026. Continuiamo ad amarlo ovviamente perché il sole qui è ancora con noi, lo sarà ancora per molto. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, anche Kylie Minogue. Questa è In Your Eyes dal 2002.

0: Lose Control, Medusa, Becky Hill, Good Boys, Su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, tra poco in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Redazione con Francesco Certo per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Bentrovati da Francesco Certo, subito la Formula 1, Gran Premio di Spagna, il trionfo di Antonelli, battuti Verstappen e Norris, Leclerc quarto, ritirato Hamilton dopo 7 giri per problemi ai freni, Antonelli adesso 81 punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Russell, oggi soltanto quinto. Ininterrotto l'omaggio a Emma Bonino, camera ardente allestita oggi e domani in Protomoteca, ad accogliere il feretro omaggiato dal saluto del picchetto d'onore, il sindaco Gualtieri, il segretario di Più Europa Riccardo Maggi e i fratelli Giovanni e Domenica, corone di fiori del capo dello Stato, del presidente della Camera e della Premier. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 e poi riaprirà domani dalle 10, martedì alle 12.30 sempre in Protomoteca, le segue di Stato in forma laica con la commemorazione ufficiale e domani dalle 19 in piazza del Capitolio una veglia, ricordo di Emma Bonino, attesi esponenti della politica, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo. Completamente nuda e armata di coltello ha seminato il panico in via della Farnesina, dopo aver minacciato un passante si è nascosta in un palazzo dove è stata raggiunta e bloccata dai poliziotti con un taser, la donna 38enne cubana e incensurata è stata trasportata al San Filippo Neri, nessuno è rimasto ferito. Dopo aver consumato una prestazione sessuale con una trans colombiana ha preteso un'ulteriore prestazione ma stavolta gratis, al rifiuto della trans l'ha colpita al volto e ha tentato di sottrarle il denaro custodito nella borsa, è accaduto nella notte in zona Marconi a largo Bortolotti. Allertati da una segnalazione, i carabinieri del radiomobile hanno bloccato un 29enne turco, trovato anche con della shish. La vittima è stata medicata sul posto, senza bisogno di ricovero. Il calcio, in Serie A oggi tre gare, parziale di Lecce-Monza 3-1, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Domani alle 18.30 Torino-Roma, Dybala se sta bene gioca sempre, male ne sapevo che era importante, ma qui siamo andati oltre, sono le parole di Gasperini alla vigilia del match con il Granata. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it
0: is. Un minuto alle 18.

Terza dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale al 393 0 119 119. Abbiamo chiesto un po' di aggiornarci su qual è il mood di questa bella domenica, se vi state riposando, siete usciti per fare un giretto, state lavorando, a cosa state pensando. Ecco, sono arrivati un po' di messaggi, tra poco li ascoltiamo insieme.

0: ragazzo, ce la chiacchieriamo sempre un po' di tutto. Ecco, siamo curiosi di sapere voi a cosa state pensando, dove state andando, come procede questa domenica romana, se siete a Roma, ovviamente al 393 0 119 119. Ciao Francesca, che sta andando in centro per un caffè con la mia migliore amica, ovviamente con la sua migliore amica, ovviamente. Non la vedo da quando si è trasferita a Milano e dobbiamo riaggiornarci su tutto. Che bello, ragazze, bello, mandateci poi una foto. Ciao Ele, sono la prof Rosy, sto andando all'EUR, mentre ti ascolto vado a vedere la mostra su Andy Warhol alla Vaccheria. Un abbraccione forte anche da Giulio. Ciao la prof, lei è sempre in giro per mostre. Molto bene, molto bene. Pronto? Chi c'è?
1: Ciao Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luca. Ciao.
1: Riprendo il discorso di una mezz'oretta fa sull'amicizia.
0: Ah sì,
1: io
0: giusto.
1: Io ho l'amicizia dopo 25 anni, sì. E io sono una persona buona, disponibile a tutto.
0: Sì.
1: Soltanto che dopo avergli fatto notare per diverso tempo, diverse sì. volte, che lui non poteva riempire i suoi spazi vuoti chiamandomi, che doveva scegliere di stare con me, ho deciso di chiudere. E purtroppo lei ancora non l'ha capito.
0: Vabbè, però,
1: buona giornata. Ciao,
0: grazie
1: ragazzi,
0: Luca,
1: ciao,
0: grazie per aver condiviso il pensiero con noi. Non so se siete ancora in aeroporto, ci sta. Noi comunque prima, perché si è connesso adesso, stavamo parlando di amicizie che da grandi, no, sono complicatissime, lo sappiamo, no? Da tenere proprio in piedi, perché cerchiamo di incastrarci tra un caffè al volo, tra una riunione, una cena che organizziamo magari a distanza di tanto tempo, addirittura di settimane. Però l'amicizia è anche molto più di questo, l'abbiamo detto poco fa, è un aiuto concreto, un supporto emotivo, anche quando noi non abbiamo la forza, non abbiamo le pile scariche. Sicuramente c'è da dire anche che probabilmente con il tempo impariamo comunque ad essere molto più tolleranti rispetto ai nostri amici, soprattutto quando si diventa grandi, la vita diventa piena inevitabilmente, i figli, la famiglia, è così, quindi poi se il legame è solido alla base sicuramente si trova sempre il modo di ritrovarsi, si lavora a onde, non è detto che arriviamo sempre tutti arriva nello stesso momento, ma prima o poi arriva, ci arriviamo tutti.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te.
3: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
4: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
5: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria fiori hai ancora più scelta.
6: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
5: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su uer.it.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Let the vibration take you down. Le abbiamo chiamate, sono pronte a suonare.
12: For you.
11: Esatto, le 4 hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di Ugele.

0: tra poco anche la novità di quest'ora.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta.
3: Aveva
2: raggiunto il vicino di casa da una distanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
4: Allora ha fatto bene.
5: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
10: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
9: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
10: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: Dimensione Suono Roma.

0: Cocco.
1: Eleonora mia.
0: Mamma mia, l'oltretomba. Ma questa
1: chiedo
0: voce così sexy.
1: Sì, agli ascoltatori, ma c'ho un po' di mal di gola.
0: Che devo... vabbè, capita, tesoro, capita. Se vuoi parliamo tutti così, allora. Allora, no, però qui ci dai un bel gancio in realtà, Daniele Greco, perché parliamo d'amore, di che fidanzati, c'è? In realtà di ex fidanzati. Vabbè, la voce così un po' sexy, tu la utilizzi quando vuoi rimorchiare, quindi a me tutto torna.
1: Tutto torna.
0: Allora, non so se ti è mai capitato di ricevere un messaggio a notte fonda da un'ex fidanzata. Ti è mai capitato? No.
1: No, non è mai capitato. Forse l'alcol a volte aiuta in questo.
0: Però
1: no?
0: A te non è mai successo.
1: Ma a te è successo?
0: No, beh, oddio, sì, in realtà sì. Beh. Magari c'è chi riceve dei messaggi con un
1: minatori?
0: No, ma figurati, no, però magari
1: dagli ex, che ne
0: ciao
1: so.
0: Che fai alle 3 di notte, tu dici ma che posso mai fare, sto dormendo, no vabbè, comunque non so se in amori finali sono sempre netti, ma in realtà secondo me quasi non lo sono per niente. C'è qualcuno che si è messo lì a fare i conti su quanto tempo ci vuole in media per superare una rottura. La risposta arriva da una ricerca fatta su quasi 1700 italiani e il numero che è saltato fuori è molto particolare. Secondo te quanto ci vuole prima di superare la rottura con un ex fidanzata?
1: Dipende anche dal legame, da quanto si è stati insieme, ci sono state tante dinamiche.
0: Vabbè, vuoi darci un numero così? Random, sei stato con due anni con una ragazza.
1: Due anni, ci vuole tanto.
0: Quanto ci
1: io
0: vuole?
1: Io c'ho un amico che è stato 5 anni se l'ascolto, Gabriele, lo saluto, 5 anni.
0: E quanto ci ha messo a superare?
1: Che ne so, ma ci avrà messo poco.
0: Vabbè, non ce lo vuole, te lo dico io tra poco.
1: Dimmelo. Dimensione Suono
2: Roma. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: di ex fidanzate e fidanzate. Allora Dani, indovina un po' quanto tempo pensi ci voglia in media di fare una media. Poi ovvio che il caso singolo è a sé per superare una rottura d'amore. Vai.
1: Ci ho pensato, secondo me, 2-3 mesi.
0: Allora, un pochino di più. C'è una ricerca che l'ha misurato per davvero, quasi 1700 italiani interpellati, e la media che è venuta fuori è di 231 giorni, cioè quindi 7-8 mesi praticamente.
1: Quasi un parto.
0: No, ma pure la scuola, cioè da settembre fino all'estate.
1: Fino a maggio, okay.
0: Vabbè ragazzi, occhio però, perché come sempre la media inganna. Il 51%, quindi più della metà, si è sentito pronto
1: chi parla?
0: Cioè, pronto già entro 3 mesi dalla fine della rottura. Una persona,
1: ad avere, diciamo, nuove esperienze.
0: Nuove situationship. Certo. Una persona su 4 invece ci ha messo più di un anno, e c'è pure un 5% che ammette di non averla ancora superata del tutto. Parliamo di storie che durano in media dai 2 ai 5 anni, quindi la verità è questa: non esiste un tempo giusto uguale per tutti quando si parla di cuore, no? Chi si rimette in piedi in 3 mesi, chi ha bisogno di 12, va benissimo così.
1: Assolutamente.
0: Ecco, l'unica cosa che magari evitiamo di fare è scrivere messaggi alle 4 di notte.
1: Lasciate perdere gli ex.
0: Lasciate perdere.
1: Soprattutto alle notte, uno dorme, lasciate stare. No?
0: Poi la mattina dopo, sveglio dopo un caffettino.
1: Sì.

0: la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: ma tantissime, cioè, noi poi amanti dell'Umbria, ragazzi, stanno facendo,
1: ma
0: stanno mandando delle foto bellissime.
1: L'Umbria è il polmone verde d'Italia,
0: e diciamolo, energeticamente è potentissima l'Umbria.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, non solo i nostri amici tornano a Roma dall'Umbria, c'è cioè chi è tornato a Roma da Napoli, tipo Joliet, che l'hanno, insomma, in questo momento sono virali tutti i suoi video. Ha messo solo una story, ma è viralissima ovunque.
1: In questo momento
0: di lui che sfreccia con i monopattici, sì, con i monopattini elettrici.
1: Come fa Giulia?
0: Sono via del corso, no, e lui che dice alle signore: oh, signor, attenta!
1: Stata corta. Allora, se siete lì, da quelle parti, state da corta che c'è Giulia sul monopattino.
0: No, ma poi è bellissima, ma a me la scena. Comunque, ragazzi, io torno quando? Settimana prossima, stanotte. Ciao, ciao Dani, ciao a tutti.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Andiamo in redazione e sentiamo le notizie dalla capitale.
7: Bentrovati da Francesco Certo, sfila in Protomoteca, l'omaggio a Emma Bonino, tantissimi cittadini in fila per il saluto alla combattente radicale. La politica italiana ed europea da qualche giorno è più povera, così Gianfranco Fini. Intanto la Camera Ardente è allestita oggi e domani in Protomoteca e sempre domani sera una veglia e martedì funerali di Stato in forma laica nella sala del Comune. Ancora stragi sulle strade laziali, 3 vittime in poche ore. Ieri sera incidente mortale a Morlupo, è morta una 53enne alla guida di una Nissan Micra, si è scontrata con una Citroen C3 in via Campagnanese. Ferito grave anche l'uomo al volante dell'altra vettura, trasportato in codice rosso al Sant'Andrea, dove sarà sottoposto agli accertamenti di rito. Sul posto i carabinieri di Riano e Castelnuovo di Porto. All'alba di sabato a perdere la vita il 19enne Alessandro Vitale, morto mentre era in sella ad una moto che si è scontrata con un'auto sulla via Aurelia Antica. Ferito anche il 18enne che si trovava sulla Honda con la vittima. Poco dopo una seconda vittima, Alessandro Romero di 81 anni, deceduto dopo aver perso il controllo dello scooter sulla via Trionfale. Assolutamente non ho mai avuto interessi negli affari di La Vitola, mai un euro, ho fatto tutto esclusivamente in rapporto di amicizia in cui ho creduto. Così Ranucci, ex conduttore di Report, ai cronisti ai margini della festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta. Siamo alla Formula 1 a Madrid, il trionfo di Antonelli, battuti Verstappen e Norris, Leclerc quarto, ritirato dopo 7 giri Hamilton. Il calcio, 3 gare in Serie A, Lecce Monza è finita 3-2, tra poco Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juventus, domani alle 18.30 a Torino-Roma. Per noi lo step di un percorso, Gasp rivoluzionario del calcio moderno, così il tecnico Granata Abate. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
6: Sono le 18 in punto.
8: Adesso, now, subito.
9: Senza interruzioni.
6: For you. E voilà, proseguiamo così questa domenica 13 di settembre dopo Eleonora Scaiola, che saluto e che ringrazio, che ci ha guidati sin qui, pronti insieme a me, Daniele Greco, per le prossime 4 ore a vivere insieme questa domenica per molti di ritorno. Ci siamo noi, c'è la nostra musica, allora un viaggio.

questa degli Jubel, eh? Sì, proprio quella voglia di cantarla tutta fino alla fine, e anche fischiettarla, perché no? Dice, ci sta. E allora, fischiatori e non del weekend, buona domenica da Daniele Greco. Questa è la nostra musica, quella di Dimensione Suono Roma. È il ritmo della capitale, una Roma che respira finalmente dopo giorni e settimane di caldo infernale. Non ce la facevamo più. Devo dire che oggi è stata davvero una bella domenica, di quelle che dici, ma sai che c'è? Andiamoci a fare una bella passeggiata fuori porta, perché no? Viviamoci questo clima post inferno, diciamo, questo clima semi autunnale che ci piace, che fa bene dopo tanti mesi di caldo. E allora, se siete tra quelli che hanno fatto questa scelta, buon viaggio magari di ritorno ovunque voi siate stati in questa domenica, e buon pomeriggio, eh? Quante cose da fare, da dire anche oggi. Ci verrà a trovare il nostro gioco, Hello Roma, tante le notizie curiose che ho da darvi, amici, anche con la gola infiammata, ma ce la farò, o come dice lui, ce la faremo, lo prometto. Parliamo di abbracci anche tra un po', di contatto fisico, perché c'è una ricerca molto interessante a riguardo.

0: specializzazione di Roma e di Viterbo, che ti offre corsi biennali gratuiti finanziati interamente da risorse pubbliche. Il punto di forza? Impari facendo, grazie a un legame fortissimo con le imprese, laboratori moderni e stage che contano davvero, dalla gestione d'impresa alla valorizzazione del territorio. I corsi partono in autunno e le iscrizioni sono aperte già da ora. Vai su itsagro.it e iscriviti subito.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Topic. Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
5: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Fino al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Dimensione Suono Roma. Meteo.
6: Nelle prossime ore il contesto sarà ancora anticiclonico su Lazio, una serata che vedrà cieli lievemente velati. E per la giornata di lunedì avremo bel tempo sulla regione per la persistenza di un campo di alta pressione che garantirà tanto sole con solo qualche lieve velatura in transito. Contesto climatico estivo con temperature massime diurne fino ai 30 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli sulla

trovato anche in questa domenica pomeriggio, 18 e 25 qui su Dimensione Solo Roma. Una bellissima domenica, amici, ben ritrovati. Domandina così a bruciapelo: ma quando rivedi un amico, magari lo rivedi da un po' di tempo, lo abbracci oppure ti limiti ad un semplice ciao, come stai e quant'altro? Perché attenzione, se il contatto fisico ti dà fastidio non significa che sei freddo o poco affettuoso. Ecco, partiamo da qui. Però secondo alcuni psicologi può dipendere dal bisogno di avere più spazio personale, dall'ansia, da esperienze passate o anche semplicemente da come abbiamo vissuto il contatto fisico da piccoli. Insomma, magari non è una questione antipatia, è proprio una questione di confini, no? Magari per qualcuno un abbraccio può essere qualcosa di bello, per altri è un'invasione di territorio. Ecco, se ti riconosci però in questa descrizione,

le tiriamo fuori così, queste chicche che arrivano dal passato. Sono le hit che hanno fatto la storia del ritmo, tipo questa, firmata da Alex Godino, che riprese un brano di un DJ danese che si chiamava Calabria. E lui piacque così tanto che decise di farne una sua versione, chiamata però Destination Calabria. È la sua versione che ci ha riportato a una ventina d'anni fa, grazie all'appuntamento Rhythmic History, in questa domenica pomeriggio, con il sound di Dimensione Sonoro, a musica del passato, musica di oggi. Tipo quella che sento in sottofondo, a me piace tantissimo. Si chiama Michiko.

0: pensione a Sono Roma Edite Lazio, l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e lavoratori dipendenti del commercio e del terziario, loro figli, per attività sportive, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro. Edit Lazio è un tuo diritto contrattuale, una tua opportunità. Aderisce per saperne di più, visita il sito editlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Edit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata.

0: accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do uno.

0: L'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
2: L'energia della tua musica.
3: Your Energy Music.
2: Dimensione suono.

0: Novità.
1: Dov'è che si balla? Dov'è che si balla? Qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, anche con Dargen D'Amico. L'abbiamo fatto, adesso si balla con la musica nuova che ti facciamo ascoltare. Quella questione è di Topic, molto figa, si chiama Lucky Ones.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

Carte Blanche, che a me ricorda molto lo stile degli Emperor of the Sun, dei primi Emperor of the Sun, dei primi del 2000, nelle voci, un po' nell'atmosfera, vero? Fa un po' quell'effetto Australia. Davvero un bel progetto del DJ tedesco. La musica nuova di Dimensione Suono Roma, che trovi anche in anteprima nella nostra app. A tal proposito, ecco, non lo faccio mai, voglio salutare gli amici che ci seguono dalla nostra applicazione. Siete sempre tantissimi, penso insomma quelli che vivono all'estero hanno insomma la fortuna o meno di vivere all'estero, poi dipende anche da molti fattori, insomma, che sono dall'altra parte del mondo con un fuso orario diverso e ci portano con sé, sentendosi sicuramente un po' più vicini all'Italia e a Roma. E noi questa cosa piace, noi vi salutiamo, vi abbracciamo forte. 18:49, amici, state con noi, la musica continua, quella del weekend di Dimensione Suono Roma. C'è anche questa bella collaborazione di qualche annetto fa tra Kesha e Flowrider.

Vai col finale. C'è Kungs con Lipstick su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale. Lo vedi che ci sono all'ascolto gli amici international, tipo Lele, che saluto, che ci ascolta dallo Utah, States of America. Lì è mattina, più o meno tarda mattinata. Allora un abbraccio forte a te, caro Lele, portaci

0: app.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Ritorniamo subito in redazione, c'è un flash con tutte le news.
3: Bentrovati da Francesco Certo. Chiuderà tra pochi minuti la Camera Ardente per Emma Bonino. Riaprirà domani alle 10, sempre nella Protomoteca del Campidoglio, in serata la veglia con esponenti di cultura e politica. Martedì, funerali di Stato in forma laica. L'omaggio stamani ininterrotto dei cittadini e delle istituzioni alla combattente radicale. Circa mezzo chilo di droga tra cocaina, crack e hashish, oltre a 3.800 euro in contanti e 3 cellulari sequestrati. Il bilancio di 2 distinte operazioni della polizia sul litorale romano, concluse con l'arresto di un 52enne e di una 27enne italiana. Decisivi 2 particolari colti dai poliziotti del Lido: una busta trasportata al manubrio di una bicicletta e una brusca accelerazione alla vista della pattuglia. Stretta anche da parte dell'arma in diversi quartieri e sul litorale, 10 arresti e una denuncia, sequestrati 500 grammi di sostanze tra cocaina e hashish, oltre a denaro contante e materiali per il confezionamento delle dosi. Nel cuore di Fontana di Trevi affiancano una turista e portano via dalla sua borsa una pochette preziosissima, perché contenente i passaporti di una famiglia turca prossima alla rientro in patria. Una funzionaria della polizia locale ha visto tutto e si è messa all'inseguimento di 2 giovanissime. Alla fine una 32enne è stata denunciata per furto aggravato in concorso e riaffidata al padre. In breve gli agenti sono risaliti a un B&B al Casilino, dove alloggiava la famiglia turca, e hanno potuto così restituire i 3 passaporti. La Formula 1 a Madrid vince Antonelli, battuti Verstappen e Norris, Leclerc quarto, ritirato Hamilton dopo 7 giri per problemi ai freni. Siamo al calcio, in Serie A Lecce Monza 3-2, si gioca Napoli-Bologna parziale 0-0, in serata Sassuolo-Juventus. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
2: Siamo arrivati alle 19.

0: settembre, ben ritrovati amici qui su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Fammi salutare e fare gli auguri a Valerietto che compie gli anni proprio oggi. Auguri Vale, c'è scritto al 3930 119 119. Noi si riparte dalla musica del passato, guarda che arriva 883
1: Dimensione Sono Roma. Rhythmic History 2000.

Magnetica alle 19.07 qui nella radio ad alta concentrazione di ritmo, dimensione sonora. Buona domenica amici da Greco e buon weekend. Diciamoci la verità, ogni volta che andiamo a fare la benzina ormai, prima di guardare il distributore guardiamo il nostro conto in banca, perché il prezzo del carburante è arrivato alle stelle, oltre 2 euro al litro sia per diesel che per benzina. Ma non è, non vale solo a Roma, vale un po' in tutta Italia, e è un problema anche che è arrivato persino in Russia. Lì, davanti a una situazione decisamente complicata, qualcuno ha iniziato a cercare una soluzione che definire alternativa è quasi riduttivo, amici. Per risparmiare benzina c'è chi ha deciso di non rivolgersi

Francesco Gabbani su Dimensione, sono Roma, quindi andiamo in Russia. Anche lì il costo del carburante, dicevamo, è salito parecchio, è un po' come da noi, c'è una forte carenza lì di carburante, con code lunghissime, i distributori, prezzi che sono

0: di sui social sono comparsi maghi, streghe, fattucchieri che offrono rituali per far consumare meno la macchina. C'è addirittura chi sostiene che il problema non sia il motore, ma una specie di malocchio sul serbatoio. Capita. Una donna, per esempio, avrebbe chiesto 16.000 rubli, circa 210 euro, per togliere questa presunta maledizione. C'è chi promette addirittura di trasformare la benzina da quella più economica a quella più pregiata, semplicemente con formule e simboli. Vabbè, ragazzi, a cosa siamo arrivati? Teatro dell'assurdo da quelle parti è il business. Cosa non si farebbe per cercare un po' di business, di togliere un po' di soldi alla povera gente che non sa più cosa fare? Aspetta, però, che dovremmo avere in anteprima l'audio di uno di questi maghi. È russo, senti?
1: Occhio malocchio, prezzemolo finocchio. E come battizzo contro il malocchio.
0: Sì.
1: Con il peperoncino e un po' di insalata, ti protegge la Madonna dell'ingoroneta.
0: Dell'ingoroneta, eh!

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
1: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
2: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Amore, pronto a rientrare?
5: Certo!
4: Davvero?
5: Sì! Back to Gran Roma!
4: Io intendevo a scuola.
5: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
4: In effetti, con

0: oltre 100 negozi e ristoranti. Posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro Commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Nelle prossime ore il contesto sarà ancora anticiclonico sul Lazio, una serata che vedrà cieli lievemente velati. E per la giornata di lunedì avremo bel tempo sulla regione per la persistenza di un campo di alta pressione che garantirà tanto sole con solo qualche lieve velatura in transito. Contesto climatico estivo con temperature massime diurne fino ai 30 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli sulla app di Trebi Meteo.
6: Molti richiami agli anni 90 in questa 4 for you domenicale. Pronta per te, 4 hit da ascoltare. Suonano senza nessuna pausa. Eccolo.

0: amore, qui su Dimensione Solo Roma, lavori nel settore terziario nel commercio, Ebite Lazio, il tuo ente bilaterale, grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale, Ebite Lazio è presente in tutte le province della regione, scopri di più andando sul sito ebitelazio.it o chiamandolo 06 68 33 707. Ricorda, Ebite Lazio è sempre da tua parte.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
6: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
5: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
6: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Bruno Mars nella serata di Dimensione Sonora Roma, un quarto d'ora alle 8 di questa domenica sera, ma per essere precisi 19:46 in questo esatto momento. Buona serata da Daniele Greco, domenica sera che accendiamo anche magari conoscendo le vostre posizioni, dove vi trovate in questo momento, perché magari molti tra i nostri amici stanno proprio tornando da qualche bel posto passato fuori in questa domenica. Ecco, noi vogliamo sapere da dove, e tiriamolo fuori, dai, dal cilindro, tanto che lo facciamo,
1: Io torno a casa da...
0: Questo mantra qui,
1: io torno a casa da,
0: appunto, c'è questa frase da ripetere al 3930 119 119. Veniamo da voi, curiosiamo un po' tra gli amici del weekend, meglio se con la voce, e noi, insomma, piace sempre sentirvi e ci raccontate, ecco, da dove tornate a casa.
1: Così. Io torno a casa da...
0: È semplice, il tuo nome e io torno a casa da dove, dai. Siamo qui, intanto la musica, quella del momento, con Alesso e You Are Republic.

0: Alford Musti nella serata di Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Buona serata da Daniele Greco. Sì, stiamo curiosando tra le vostre, con le vostre voci, insomma, stiamo chiedendo, abbiamo chiesto da dove tornate. C'è questo mantra qui.
1: Io torno a casa da.
0: Ma chi ha fatto?
1: Io torno a casa da.
0: Ma veramente, però carino, ci piace, insomma, così riusciamo anche a capire da dove state tornando a casa.
2: Ciao Daniele, allora ciao. Io torno a casa dalla saga del fungo porcino, a Belledri. Una magnata, se siamo farti.
0: Bello,
2: ciao a tutti.
0: Finale. La magnata siamo fatti, ma fungo porcino, da paura.
3: Ciao, sono Yolanda.
0: Ciao Yolanda.
3: Io sto tornando dall'Umbria,
0: sì.
3: E ho passato una giornata stupenda con mio marito, con mio cognato.
0: Sì.
3: Siamo addirittura arrivati quasi fino nelle, cioè no, anzi, fino nelle Marche, Macerata, nel paese dove era

0: cucinato mio suocero, e poi siamo scesi, visto, e abbiamo rifatto tutta la Valnerina. Conosciamo benissimo quei posti e sono sempre meravigliosi.
1: Certo.
0: Vi ringrazio a tutti e vi auguro buona domenica.
1: Grazie a te.
0: Grazie, ciao.
1: Hai capito che viaggetto che sono fatto? È l'Umbria alle mani.

0: lavorando. Al lavoro, ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che lavorano proprio nel weekend. State con noi, torniamo subito.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Torniamo in redazione, un flash, un aggiornamento con le news.
9: Buonasera da Francesco Certo. Chiusa da pochi minuti la camera ardente per Emma Bonino, riaprirà domani alle 10 sempre nella protomoteca del Campidoglio, in serata alla veglia con esponenti di cultura e politica. Martedì funerali di Stato in forma laica, l'omaggio dei cittadini e delle istituzioni alla combattente radicale. In tanti hanno scritto grazie. Ha raccontato di essere stato affiancato da una berlina e di essere stato fatto oggetto di un colpo di pistola esploso dal passeggero. Il sopralluogo dei carabinieri di Terracina in zona Capanne ha dato però esito negativo, non rinvenuto alcun bossolo né scalfiture da impatto da proiettile. In seguito è stato rinvenuto un bossolo a salve consegnato dalla stessa vittima a uno straniero. Dunque i militari suppongono si sia trattato di una pistola a salve, ma le indagini andranno avanti sul contesto e gli autori dell'atto intimidatorio. Lite per motivi di viabilità nel Frusinate, denunciato un 44enne del capoluogo Ciociaro che il 22 giugno scorso, dopo un diverbio con un'altra automobilista, avrebbe dapprima colpito con alcuni calci l'autovettura e successivamente, dopo averne aperto la portiera, avrebbe aggredito la donna colpendola a calci e pugni, provocando le lesioni all'arto superiore sinistro. L'episodio a Ceccano, la denuncia querella della donna, ha permesso ai carabinieri di identificare il presunto aggressore denunciato per lesioni personali e danneggiamento. Domani entra in servizio la nuova linea 252, il collegamento circolare che unisce la stazione

Policlinico della metro B1, alla Grande Moschea di Roma, la più grande d'Europa, e ai quartieri che gravitano su via dei Campi Sportivi e via Giacinta Pezzana. La Formula 1 a Madrid vince Antonelli, sul podio Verstappen e Norris, Leclerc quarto, ritirato Hamilton dopo 7 giri per problemi ai freni. Il calcio, nel pomeriggio Lecce Monza 3-2, battute finali di Napoli-Bologna, azzurri avanti con Lobotka, in serata Sassuolo-Juventus. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.

0: Udo il Bologna per 1-0 nel posticipo. Buona serata a tutti da Daniele Greco, questa Dimensione Suono. Roma, siete con noi? Dai, mettiamoci comodi anche perché arriva tanta musica ad accompagnarvi. Si parte così con Gigi Dug, la prima delle quattro.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2000.

quarta canzone del 4 for you, abbiamo scelto per chiudere, per chiuderla al meglio in questa, che sera? 13 di settembre, dimensione sonora, il nostro ritmo si balla con il ritmo della capitale, ballano anche Giada e Francesca che stanno tornando a casa da un po' di shopping, diretto di shopping della domenica pomeriggio, che ci sta tutto, dai. Buonasera da voi, state qui, c'è anche la voce magnetica di Billie Eilish.

0: Billie Eilish qui su Dimensione Solo Roma, questa domenica sera che scorre in avanti. Occhio alle truffe, amici, parliamo di questo tra pochissimo, in particolare questa qui che arriva proprio da Roma Nord.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gisù, click! Miley, Bass Persuades. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do un

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. Tre giorni, tre notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Dimensione suono Roma, meteo.
7: Nelle prossime ore il contesto sarà ancora anticiclonico su Lazio, una serata che vedrà cieli lievemente velati. E per la giornata di lunedì avremo bel tempo sulla regione per la persistenza di un campo di alta pressione che garantirà tanto sole con solo qualche lieve velatura in transito. Contesto climatico estivo con temperature massime diurne fino ai 30 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli sul

0: talk about.
1: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
0: Feel the rhythm.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
3: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Basta dire Alexa.

0: Work hard, play hard.
1: Work hard, play hard.
0: Sound di David Guetta, le voci di Dio, Econ qui su Dimensione Sonora Roma nel nostro weekend, domenica sera che prosegue. Attenzione amici, perché questa è una di quelle truffe che sembra quasi una scena da film, ormai se ne inventano di ogni per fregarci. Attenzione, sta scattando l'allarme in questi giorni in zona Roma Nord, dove va in scena questa cosiddetta truffa dei 50 euro. Allora, la scena è la seguente: torni al parcheggio magari del supermercato, sali in macchina, cintura, accendi il motore e improvvisamente

Mentre vedi sbucare una banconota da 50 euro che è infilata lì sotto il tegge cristallo. Allora pensi subito, ma sti sordi? Che succede? Piove dal cielo? Da dove sono usciti? Scendi per prenderla, magari incuriosito, e tac, è proprio lì che ti fregano. Non aspettavano altro, perché mentre tu sei lì a cercare di capire da dove arrivano questi 50 euro, un complice ne approfitta per aprire l'altra portiera e portar via tutto. Telefono, quello che hai lasciato dentro, magari si è lasciato anche il portafogli, so dolori, e se la macchina è accesa rischi pure che te la portino via. Quindi se trovi questi 50 euro lì sul parabrezza, prima di pensare a un colpo di fortuna, pensaci due volte. Dimensione Suono Roma.

0: buona domenica. Torna con noi, torniamo subito. Non muoverti, stai qui.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Torniamo a parlare del principe George che ieri ha affrontato il suo primo giorno di scuola a Eton.
3: Io ho uno dei miei migliori amici che è Sciarbale dentro a Eton, no? E ha detto che di creazione lui è andato là, si è preso una bella pizzetta rossa con la maionese. Dice che è entrato, amico mio, ha fatto: George, che te vi?
2: Poi ha fatto segnare.

0: paga, mi paga.
1: La notte dei gladiatori.
2: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
6: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
7: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Summer is here.
2: La tua estate, la tua musica, la tua musica. Dimensione Suono Roma.

0: Arriva una grande artista che nel corso della sua carriera ha cambiato molti look, svariati, e che ha deciso ultimamente di cambiare anche il suo nome d'arte. Dice: adesso chiamatemi solo Miley. Parliamo ovviamente di Miley Cyrus. Arriva adesso il suo ultimo singolo, eccolo.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

sempre bello finire la settimana sapendo ciò che di bello ci aspetta in quella che sta per cominciare. Sono Lorenzo Palma, tre delle hit che stiamo per ascoltare anticipano una nutrita settimana di programmazione di Special Party, la nostra festa club quotidiana, e sono già incluse nel set di Special Party Weekend di Arturo J.K. Arturi. La prima è la hit più stilosa del momento, secondo me, che ci riporta quel filone piano house dei primi anni 90. Prospa con Cloney, si chiama Free Your Mind.

Your Mind, un pezzo che piace tantissimo nei club e una bella idea, una bella collaborazione fra il duo inglese di Prospa e il producer britannico Cloney, cioè Dave Bissett. Loro si sono messi insieme dopo essere stati amici a lungo e punto di riferimento della scena club, quella proprio internazionale, traccia che è stata scelta fra l'altro come singolo principale dell'omonimo album d'esordio dei Prospa. Il secondo focus lo facciamo su Human, un pezzo progressive house rilasciato da David Guetta con il third party e il cantante John Martin.

diretta, e fra l'altro è il primo singolo che ha pubblicato sull'etichetta Tomorrowland Music, e quindi già insomma l'idea è molto da festival. Ci sono anche Third Party, un duo di DJ Progressive House che arriva dall'Inghilterra, e tra le altre cose sono noti per aver collaborato per esempio con Martin Garrix, per restare in tema. Intanto abbiamo un'ultima anticipazione di questa settimana, titolo What a Life per il DJ australiano Fisher.

0: La voce di Florence Harmon con What a Life per Fisher, che ha suonato il pezzo per la prima volta dal vivo davanti a una bella folla nutrita durante l'ADC a Las Vegas. Testo che parla della ricerca di cose reali e autentiche nella vita, ed è una canzone che trasmette un atteggiamento positivo e leggero e si concentra sul presente, sul divertimento con gli amici. Con le anticipazioni di Special Party ci risentiamo settimana prossima, ma la festa è garantita tutte le sere alle 23.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ciao.

0: sera, di domenica sera, tutto può essere. Sia un po' ricco. Sono loro i Pinguini Tattici Nucleari, ritrovati insieme.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Torniamo in redazione, Francesco Certo per tutte le news.
6: Buonasera da Francesco Certo. Messaggi li lasciano soprattutto le donne. Una parola ricorre, grazie Emma. Scrivono in tante, riempiendo via via le pagine bianche dei due grandi libri all'ingresso della Camera Ardente in Campidoglio, allestita per l'ultimo saluto a Emma Bonino. Fiori, una foto della combattente radicale sorridente, una grande bandiera dell'Europa appoggiata sul feretro. Domani, dopo la Camera Ardente, veglia civile in piazza del Campidoglio. Elie Slein, Angelo Bonelli e tanti altri hanno già detto che ci saranno martedì funerali di Stato in forma laica alle 12.30, sempre in Campidoglio. La cronaca: dopo aver consumato una prestazione sessuale con una trans colombiana, ha preteso un'ulteriore prestazione, ma stavolta gratuita. Al rifiuto della trans l'ha colpita al volto e ha tentato di sottrarle il denaro custodito in borsa. È accaduto in zona Marconi la scorsa notte, in largo Bortolotti. Allertati da una segnalazione, i carabinieri di Radio Mobile hanno bloccato un 29enne turco trovato anche con della shish. La vittima, medicata sul posto, non ha avuto bisogno di ricovero. Giovanotti al Circo Massimo: stasera si replica, le ultime corse della metro saranno effettuate a 1.30 di notte. Modifiche anche per i parcheggi di scambio ATAC, la chiusura è fissata alle 2.15 anziché alle 0.15. dalle 22 di stasera prevista la sospensione per motivi di ordine e sicurezza pubblica della fermata Circo Massimo della linea BB1 della metro. In alternativa si potranno utilizzare le fermate di Colosseo e Piramide. La Formula 1 a Madrid: Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, battuti Verstappen e Norris, e Leclerc quarto, ritirato dopo 7 giri per problemi ai freni Hamilton. Il calcio: Serie A oggi 3 gare, Lecce Monza è finita 3-2, il Napoli ha battuto il Bologna 1-0, gol di Lobotka, in serata Sassuolo Juventus. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: You know what time it is. Sono le 21:02.
1: History.
7: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Eh già, prosegue la nostra serata, non è affatto finita, anche perché, amici, io quello dico, non lo nego, che tornerà a trovarci anche il gioco ufficiale di Dimensione Su Roma, I Love Roma, quindi tra poco, nel corso di quest'ora, scopriremo quando regaleremo lo zainetto. Intanto un tuffo nel passato, che perla che arriva,

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Si può giocare viaggiando pure il mondo, perché no? Allora giochiamo adesso alle 21.08 in questa domenica sera, pronti a vincere? Ce la farete, dai, ce la farai ad essere il più veloce? 3930 119 119, a vincere cosa? Lo zaino di Dimensione Solo Roma in quest'ultimo appuntamento della settimana con I Love Roma, il nostro gioco ufficiale. Ci siamo, un compleanno, c'è un compleanno di questa straordinaria attrice romana, uno dei volti più iconici del cinema. Ha fatto tantissime cose, la ricordiamo soprattutto per aver esordito al cinema con Notte prima degli esami. Nomination due volte per il Davide Donatello, nel 2013 riceve molti consensi per la sua performance in La mafia uccide solo d'estate. È una bravissima attrice, nonché anche giocatrice di calcio. Lei è... sentiamo la sua voce, dai,
3: è difficile secondo me.

0: Sono dei mondi molto intimi e per quanto il cinema si sforzi è comunque immagine, è comunque qualcosa che poi ci appare fuori, quindi
1: ma forse... tu per esempio
2: hai capito di chi si tratta? Ti diamo due opzioni, siamo buone, domenica sera Laura Chiatti o Cristina Capotondi. 3930 119 119, lo sai, il più veloce vince il nostro zero. Allora dai, potresti essere tu.
3: I love Roma,
4: I love Roma,
5: dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: l'ultimo appuntamento della settimana per farvi vincere con il nostro zaino che va a Andrea da Ciampino.
1: Eccoci. Grazie ragazzi.
0: Ciao Andrea, com'è la parola d'ordine da queste parti di sera?
1: Weekend. Cristina Capodondi, no, weekend.
0: Oh, è questo, devo sapere. Sì, Cristina Capodondi, poi ci arriviamo. Emozionato, vuole vincere lo zaino, non vede l'ora. La risposta esatta è Cristina Capodondi, ma sì, perché è il suo compleanno oggi, eh? Abbiamo chiesto insomma quale attrice romana. Il compleanno di quale attrice romana parliamo è proprio lei, Cristina Capodondi. Quindi bravo Andrea!
1: Grazie,
0: dai,
1: grazie ragazzi.
0: Che combini? Che combini stasera? Che fai?
1: Stasera sto andando a Vino Forum a Villa Borghese.
0: Ah, bello, bello.
1: Sì.
0: È la prima volta che vai?
1: No, è la terza o quarta volta, però hanno fatto una location molto, molto carina.
0: Quindi conosci già l'atmosfera, sai insomma che è un bellissimo evento. Va bene, allora te lo... dai tutta, te lo godrai, te lo godrai alla grande. Buon Vino Forum, Andrea.
1: Vuoi
0: salutare qualcuno?
1: Sì, saluto tutti i ragazzi di Ciampino.
0: Sì.
1: E chi mi conosce.
0: Va bene.
1: Mi fa veramente piacere partecipare con voi.
0: Dai, grazie, piacere nostro, Andrea. Un abbraccio forte e buon inizio di settimana. Ciao.
1: Grazie a voi. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Dimensione Suono Roma.

0: Lobby's Sweet Harmony. Oh yeah, bella questa musica. Mi portate indietro nel tempo e noi torniamo subito.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: fuoco su Dimensione Suono Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
3: Amore, pronto a rientrare?
4: Certo!
3: Davvero?
4: Sì! Back to Gran Roma!
3: Io intendevo a scuola.
4: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
3: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Vendasi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Eh già, si riparte, c'è lei.
9: For you.
8: L'ultima della settimana di questa domenica sera ed è

0: Comfort for You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri dimensione.

grandissimo successo negli anni 90, arriva dal 92. Because the night. La dance per Rhythmic History, il nostro appuntamento per viaggiare indietro nel tempo.

0: Qualche giorno fa avrebbe compiuto 37 anni, Avicii, insieme a Chris Martin di Heaven, Dimensione Solo Roma, ha preso il diploma, ottimo, ma adesso gli è dato fermarsi, se cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro, la risposta è ETS Agro, l'Academy Agroalimentare di Roma e di Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria, qui si fa pratica vera, con laboratori e stage in azienda, nel settore del verde, del marketing e del Made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere, i posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono aperte, scegli il tuo futuro su itsagro.it.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
5: Il ritmo della capitale.
6: Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Room.
1: Già. Proprio lei. 3, 2, 1. Music Lab Chart. Music Lab Chart. È la classifica del fine settimana, quella ufficiale in cui siete voi protagonisti, perché votate le canzoni che più vi rappresentano, che vi piacciono di più del momento di quest'ultima parte dell'estate 2026. E sto dando uno sguardo, un'occhiata a questa chart, la top 5, devo dire sono le migliori secondo me di quest'estate. Andiamo con ordine, partiamo dalla 5, dove rientrano loro, Merck & Cremont,

0: grazie da parte mia, Daniele Greco. Arriva Lorenzo Palma e tutti i suoni del passato, 90-2000, Rhythmic History Extended Version, un'oretta, e allora poi ci sentiremo nella notte dalle 3. Ti aspetto e poi, oh, presto! Passate un'ottima settimana, besitos, ciao!
1: Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Rhythmic History Extended Version.
5: La domenica sera di Dimensione Suono Roma, dopo Daniele Greco, insieme a Lorenzo Palma, l'appuntamento adesso con Rhythmic History Extended Version, per riassaporare e riviverci i momenti più belli degli anni 90 e degli anni 2000, quando c'erano i Black Box e di Everybody, ma anche la Blowout Gang. Ripartiamo proprio con il remix di The Bad Touch.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: to work? Back to school? No, back to Fiori!
1: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
0: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
1: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Artista noto come la voce d'oro dell'Africa, sto parlando di Salif Keita. La versione originale di Madame usciva nel 2002 ed è contenuta all'interno dell'album Mofo. Noi sentiremo la versione di Martin Solveig. Ripartiamo nella prossima sequenza di Rhythmic History Extended Version. Il suono è quello di Prezioso con la voce di Marvin. Let Me Stay.
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su di

con volume dagli anni 2000, dagli anni 90 invece Miranda, cantante, modella, ballerina francese che tra l'altro ha ballato per molto tempo per un'icona degli anni 80 che è Samantha Fox. La sentiamo con uno dei suoni più belli proprio degli anni 90 e soprando di Vamos a la Playa.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: My Car.
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: L'artista che non se l'è sempre passata bene, sto parlando di Toni Braxton, ha avuto anche qualche problema economico, versione remix di un suo pezzo meraviglioso, super classoso, sto parlando di Unbreak My Heart 1997. In arrivo anche Global DJs e D What A Feeling. Ripartiamo con il suono elettronico più dream e Robert Miles.

0: aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
1: Mageia Art Music Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Sequenza un po' French Touch con Lady Hear Me Tonight per Mojo, ma anche i Daft Punk da sentire fra poco. In Lady c'era anche Sub 41 degli Chic. Siamo arrivati in fondo, almeno per questa domenica sera. Io sono Lorenzo Palma, fra poco c'è Gianmarco Callari, quindi sono i Special Party. Noi ci risentiamo puntuali domani alle 5.

0: 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Renault Capture, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la fiera

0: L'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Amici, buona domenica sera da Gianmarco. Siete all'interno della nostra festa. Ci pensiamo noi a riportarvi a casa, a portarvi in giro. Mi ha fatto molto divertire la dichiarazione di Peggy Gou, che ha detto: soltanto in Italia la polizia ti ferma per chiedere la foto. Arriva col nuovo singolo, Who Man.

0: dimensione suona Rock Special
1: Party. A farci ballare nel corso di quest'estate 2026 è stato un po' il DJ che non ti aspetti, Ugel. Ci ha fatto ballare con Moving to the Sun. Noi in questa serata della domenica di Special Party lo ritroviamo col precedente singolo Jamaican, ma prima Soft in the Giants. Special

0: sia con te.
1: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
2: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
1: e ora?
2: E poi un sacco freddo.
1: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello. Drive
3: Time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
0: Special Party.
4: Amici miei, eccoci dentro la seconda parte di questa festa clamorosa. Si chiama Special Party tutti i giorni, dalla domenica al giovedì su Dimensione Suono Roma, con le hit più ritmate del momento. Ed entriamo ancora nel vivo della festa, nella parte più bella, con i Black Eyed Peas.

0: Bella questa, che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
4: Sì, la mezzanotte è sempre più vicina. Siamo arrivati come al nostro solito al momento di saluti. Vi abbraccio, vi auguro una buona nottata. Vi aspetto con lo Special Party domani sera alle 23. Domani mattina sarò qui a partire dalle 10 e vi aspetto dal primo all'ultimo, mi raccomando. Ciao. Let me feel your love.

0: History.
1: Una buona serata da Leonardo Scaiola insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma fino alle 3, quindi diamo ufficialmente inizio alla nostra notte insieme. Come iniziamo quest'ora? Beh, io direi dal 1999 con gli Eiffel 65, Move Your Body.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Yeah.

Ed è ufficialmente iniziato il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte. Da Ele Scaiola insieme viaggiamo per il mondo, ma non siamo soli, ci sono anche Karol G con Manu Chao. Viajando por el mundo.

0: Rhythmic History.
1: Una buonanotte ancora da parte mia, Leonora Scaiola. Per tua fortuna o sfortuna, chissà, lo scopriremo nel corso di questa notte. Saremo insieme fino alle 3 su Dimensione Suono Roma. Da quale anno iniziamo questa seconda ora? Dal 99 c'è Alice DJ con Bad Robalon.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Ormai lo sapete, è giro di boa, siamo esattamente a metà delle nostre tre ore di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ed è il momento anche di ascoltare uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo. Arriva dal 1998 e di Alexia, si chiama The Music I Like.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: fonda, ma per noi è sempre giorno quando si tratta di accogliere la luce. La novità musicale di quest'ora è firmata Stevie Edwards con, attenzione, i Planet Funk. L'ascoltiamo adesso, Rewind My Mind.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Inizia la terza ed ultima ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Inizia anche a farsi sentire un po' la voglia di caffè a quest'ora. Per rimanere belli, svegli, carichi, ma per fortuna ci pensano loro, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, dal 96, Born Sleepy.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.